visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Quando sono le non ce lo dice la prima gol. 4:33 e 45 secondi, siamo in diretta come al solito e giustamente oggi è lunedì 8 giugno, quindi 8:06:26, siamo qui in quest'altra settimana che ci avvicina all'estate, queste giornate lunghe, un po' piovose, fortunatamente non sono caldissime, ed è il momento di ricordarvi che oggi abbiamo tante cose anche a fuoco. Avremo il ballo di Beppe, poi avremo chi si presenta, i nostri cantautori che si presentano, avremo due nostri amici che ci faranno compagnia. Inizialmente avremo anche Marco Roma con tutti i suoi amici e amiche che si collegano con noi, e naturalmente avremo anche la poesia della signora Maragrazia, avremo dei comunicati stampa letti dai nostri amici, e adesso avremo il saluto della radio partendo con Radio Blinco Blanco, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo sempre alle 7:30, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7:30 e Radio Mare Italia. Le altre radio invece le legge la nostra amica Angela Ricciardi, e quindi noi abbiamo la lettura delle radio che arriva.
1: È il momento adesso di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: prima non c'era.
1: Questo è ultimo con 7 più 3, quindi vuol dire che fa 10, probabilmente.
0: Silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela. Tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione. Tu porti il profumo, ma

Siamo in diretta e vi ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19 78 490, ma è il momento di Marco Roma, sentiamo.

0: Marco Roma.
1: Buongiorno.
2: È arrivato un po' basso Marco Roma, io direi di farlo risentire allora. Cosa è successo che non... Allora, riportiamolo in auge, perché c'è qualche problemino che è successo in questo mixer. E allora, perché Marco Roma non si è sentito bene? Ecco qua, andiamo a vedere, che io ce l'avevo qui. Bene, no, non... vediamo se riusciamo a metterlo a posto. Noi siamo sempre in diretta, quindi... Allora, vediamo perché non va Marco Roma. Non capiamo perché Marco Roma non va. Gli altri giorni andavano tutti i marchi e tutte le altre cose, invece stamattina non va. Cosa abbiamo fatto di errato? Abbiamo fatto qualche errore? Sicuramente sì.
3: Avvio videochiamata con Marco Roma, Santo Tenoro.
2: Adesso si arriva bene. Non avviamo la chiamata perché dobbiamo prima mandare il suo messaggio.
3: Avvio chiamata vocale con Marco Roma, Santo Tenoro.
2: Ecco, allora non avviamo la chiamata, ma andiamo a sentire invece. Andiamo a sentire ciò che ha da raccontarci.
3: Componi messaggio, fotocamera, condividi, rispondi, pulsante, messaggio vocale, rispondi, messaggio vocale,
2: eccolo qua,
3: 11 secondi,
2: eccolo qua, 0. Eccolo che arriva.
4: Tanti auguri a Kanye West, rapper produttore americano, tanti auguri a Kanye West, a Marco Roma, tanti auguri a te.
2: Oh, finalmente.
4: Buongiorno, sì. Tante volte mi guardavi con quegli occhi così belli e dolci e senza...
3: Chiamata in entrata, ma...
2: Oh, la la la la.
3: WhatsApp audio, rispondi alla chiamata, pulsante.
2: Rispondiamo a Marco, pronto Marco?
3: Chiamata vocale.
5: Siamo in ritardo?
2: No, che siamo in ritardo, stamattina c'era il software che non riusciva a far partire i tuoi messaggi, tanto che stavamo mandando il secondo messaggio tuo vocale, allora ce lo farai in diretta, perché il primo sì. Abbiamo fatto gli auguri, però l'altro invece non l'abbiamo fatto.
5: Ok.
2: Vai con la diretta, direttamente il messaggio di Marco Roma, la sua strofetta del mattino, vai.
5: Buongiorno! Mi ricordo di te, di quando eri così piccola, mi ricordo di te, insieme alle stelle, mi ricordo di te, insieme a me, da Marco Roma, buongiorno.
2: Benissimo, allora è andato molto bene. Volevo farti l'applauso, non mi partiamo anche l'applauso stamattina, non capisco perché oggi tutte le cose non vanno. Bene, è lunedì, forse per questo non vanno.
5: Sarà perché è lunedì?
2: Perché è lunedì? È lunedì.
5: Ah, c'è pure Damiano, eh?
2: Ah, allora.

0: Però?
1: Sì, sì, Torso a Lorenzo stamattina.
2: Stamattina a Torso a Lorenzo. E invece Eleonora dove va? A dormire
3: a Montemario.
2: Montemario, vabbè, uh-huh. Evviva Montemario, perfetto. Dunque, questa mattina non c'ho gli applausi, non so perché non mi partono gli applausi stamattina, si vede che sono diventati.
1: Ma lui dire perché no, sai perché? Perché praticamente questa mattina c'è Damiano e Eleonora non ci stanno mai lunedì mattina, ecco. Quindi è tutta la conseguenza.
2: Vabbè, comunque
4: ha ragione Nicola.
2: Come ha ragione? Chi c'entra Nicola adesso? Chi è Nicola?
1: Perché è un amico suo di Barletta,
2: sì?
1: Della Puglia,
2: sì?
1: E dice sempre delle sue frasi particolari a me e a lui.
2: Ah, ecco. E in questo caso ha ragione Nicola, a che proposito? Intanto salutiamo ATM Trenord, BMIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, il nostro amico Dennis che più tardi sarà con noi.
1: Grande Dennis.
2: Ecco. Tu questa mattina non c'è pericolo che ti addormenti, no? Stamattina sei al lavoro, quindi. Invece Eleonora e Damiano dopo torneranno verso la fine, dopo, per i saluti finali.
1: Sì, sì. Ecco. Alle 6:40. Alle
2: 6:40. Noi intanto ricordiamo l'evento di 20 di sera di mercoledì. Chi ci sarà con noi, Marco?
1: Mercoledì 10, ore 20, abbiamo in diretta direttamente del cast di Suburra.
2: Sì.
1: Un grande attore protagonista del film.
2: Sì,
1: insieme a Alessandro Borghi, che è il protagonista. Mirko Faro.
2: Mirko Faro, ecco, che sarà il faro delle 20 di sera di mercoledì sera. Quindi
1: è un bell'attore, proprio.
2: Potrete chiamarci per fare lui delle domande, oppure solo semplicemente complimentarvi se avete visto questo film, che io purtroppo non ho visto, no? Non solo perché
1: proprio,
2: non vedo.
1: Da Giuseppe, è proprio una serie, è durata un po' di anni, è una serie proprio.
2: Ah,
1: purtroppo non è, hanno fatto un film, ma ne hanno fatti tanti film.
2: Immagino, purtroppo, serie. A parte chi l'ha visto, che non lo vedo, l'ascolto solamente, non vedo altre programmazioni.
1: No, perché non l'hai visto, quindi sembra una serie molto, in Italia molto famosa, come Suburra, Romanzo criminale, questi qua, no? Gomorra, capito?
2: Ho capito. Bene, allora stamattina per vincere quello che volete da Marco Roma, calzini, camicette ed altro, qual è il brano che hanno scelto i nostri, perché ormai anche loro sono diventati collaboratori a tempo pieno, anche loro, no? I brani li scelgono e ha scelto Damiano o Eleonora il brano di stamattina?
1: No, stamattina Eleonora deve fare una dedica a Damiano, siccome deve farsi perdonare, diciamo, dai.
2: Si deve fare perdonare. Ai. Ma stamattina questo applauso, lo schiaffo manco va. Stamattina non ho capito come mai non c'è qualcosa che non va in questa regia. Bene, allora, cosa si deve far per... Sentiamo cosa ha scelto per farsi perdonare. Non vogliamo sapere
1: allora,
2: cosa, dai.
1: Ti do l'indovinello, ma è difficile perché lei ha scelto un cantante diciamo siciliano, canta napoletano,
2: neomelodico.
1: Neomelodico, è molto conosciuto tra i neomelodici. Penso dovrebbe essere tra quelli più famosi di neomelodici. Anche se non ha fatto Sanremo, però
2: ho capito.
1: Comunque
2: scommetto che si chiama Gianni Celeste.
1: Non lui, però è molto simile.
2: È simile, ma
1: diciamo, però più giovane, è molto giovane, un ragazzo.
4: Daniele un ragazzo.
2: Daniele
1: Di Martino.
2: Sì,
1: bravo.
2: Tu pensa che l'abbiamo intervistato noi?
1: Pensa
2: Daniele
1: Di Martino.
2: Come se non lo conosco lui di persona con la voce, Daniele De Martino. E Daniele scommetto Martino. Che il brano si intitola Ehi Bionda.
1: No quella. Vabbè, ti dico un pezzo, poi lo finisci tu.
2: Va bene.
1: Eleonora dedica a Damiano, sei il mio amore. Bravissimo.
2: Mamma mia, questo ci sono andato, però devo dire la verità, non è che lo sapevo, ci sono andato così ad sensum. Quindi, allora andiamo a cercarlo.
1: Vabbè. Azzicchi sempre.
2: Andiamo con la ricerca, perché in questo caso sicuramente non lo posso, se lo dico all'intelligenza artificiale non ce lo trova, quindi allora andiamo un po'. Sei il mio amore,

0: Vedremo se esce già così. Sì, è uscito. Sei il mio amore, Daniele De Martino. Quindi se stamattina andate a Tor San Lorenzo, vicino al furgone con i cuoricini di Marco Roma, e dite a Marco, sei il mio amore, potete scegliere o sei pari di calzini, oppure potete scegliere un pigiama, oppure
1: 3 pezzi 10 euro.
0: Come tre pezzi, la canottiera, no,
2: Damiano, anche se inventano non ziccano la canzone, Damiano li fa pagare.
0: Vabbè, eccolo qua, sei il mio amore, ragazzi, a più tardi allora, Marco alle 5:15, ciao.

Averti a fianco a me è come essere padrone del mondo e farne quello che voglio in ogni secondo. Però ci sta un problema stasera, ed è quello che ad un magrino, e non è buona sta cosa. Ma tu che pensi? Così volevo passare a questo cuore, stivo qua fino a quest'ora solo per far amore. Ma tu sei scemo allora, dammelo poche fiducia e ti faccio vedere che stanotte ti fai la vita. Perché coltivo sempre,

0: Cavallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici delle VD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
2: Buongiorno.
1: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
2: Sono di Sobbiatolona, sì. E faccio la seconda media.
1: Seconda A, B o C?
2: Seconda B.
1: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto ti chiediamo, com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito, oppure insomma è stato tutto una corsa?
2: È stato carino, ecco. non ho avuto paura.
1: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
2: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sì. sedie, ecco. Magari la strada e le macchine che passavano.
1: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi, delle...
2: Sì, sì.
1: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
2: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo.
1: Ecco.
2: E poi ho sentito tante piante.
1: Hai sentito tante piante?
2: Sì.
1: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
2: Nella casetta sfortunatamente no, però sì. ho aiutato mio compagno a trovarla.
1: Ah, ho capito, beh, quindi sì. vi siete un po' aiutati a vicenda.
2: Sì, sì.
1: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
2: Cioè, non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
1: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
2: Sì,
1: al bar
2: sì.
1: Cosa hai bevuto?
2: Ho bevuto un'acqua tonica.
1: Ah, bene, quindi un uomo d'acqua tonica sei tu.
2: Sì, sì.
1: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
2: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
1: Ah, bene.
2: Sì, sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
1: Ah, quindi sei un giocatore di basket.
2: Sì, sì.
1: Quanto sei alto?
2: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
1: Beh, insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un basketista.
2: Sì, sì.
1: E per quale squadra tifi di basket? Olimpia?
2: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
1: I Lakers, una cosa, io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
2: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
1: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce? Cos'è
2: da quanto tempo fa
1: da quanto tempo
2: giornalista?
1: No? Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro, faccio interviste un po' da tutte le parti, non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili. Anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, comunque purtroppo è così e mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
2: Niente.
1: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti una domanda ancora.
2: Sì,
1: tu,
2: certo.
1: Secondo te il non vedente, perché per il non vedente è importante il muro?
2: Perché è un punto di riferimento.
1: Perché il non vedente sul muro cammina col bastone. Tu hai visto mai camminare dei non vedenti in giro?
2: Sì.
1: Quindi usano il bastone bianco. E sai come si usa il bastone bianco?
2: Sì.
1: Quindi
2: sì, sì.
1: Il bastone bianco si prende tra le dita e si fa ondeggiare,
2: sì, sì.
1: per sentire gli ostacoli dove sono. E quindi seguendo il muro il non vedente segue il corso naturale. Se il muro è pieno di moto, di biciclette e di altre cose, il non vedente può anche incespicare e anche farsi del male.
2: Sì.
1: Quindi tu adoprati che i muri siano sempre liberi per noi non vedenti.
2: Ok.
1: Bene, Aaron, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a sentirci a presto. Ciao.

National Radio, sono Alessio Cesciarini in arte Alce e vi presento questo brano dedicato alla pittrice messicana Frida, che fa parte della trilogia dell'amore eterno. Frida, pittrice che per tanto tempo è rimasta immobilizzata, un grave incidente, e che ha avuto anche una vita affettiva un po' tormentata. Nello stesso tempo però ha conosciuto anche personaggi come Trotsky, fatto dall'Unione Sovietica, ricercato dal dittatore Stalin. Ecco, Frida ha avuto una vita nonostante tutto molto ricca, e l'arte ha vissuta sempre come forma di riscatto, come forma di speranza, e possiamo vedere in lei proprio questo atteggiamento, questa volontà di esprimersi nonostante tutto quello che passava. Vi lascio all'ascolto del brano I colori di Frida, di Alce, canta Sudama. Grazie.

pulsante di Disabile International Radio. Siamo Gianni Negri e Blu Ombre. Siamo due artisti uniti dalla stessa passione, la musica come linguaggio universale, capaci di raccontare emozioni, esperienze e momenti di vita che appartengono a tutti noi. Il nostro progetto nasce proprio dall'incontro tra sensibilità diverse, con un obiettivo comune: creare qualcosa che possa arrivare dritto al cuore delle persone. Crediamo che la musica sia uno spazio libero, senza barriere, dove ognuno può riconoscersi e sentirsi parte di qualcosa di più grande. Nei nostri brani cerchiamo sempre autenticità, cercando di trasformare ogni nota e ogni parola in un'emozione reale. E adesso vi lascio all'ascolto del nostro nuovo brano, La stessa musica.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, siamo in diretta e oggi abbiamo una signora in diretta intanto che stamattina si è svegliata presto e vuole fare parte del nostro cast fino alle 6. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, a tutto il mondo.
0: Come va?
1: Tutto il mondo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, circa, diciamo circa, dai.
0: Beh, dai, diciamo che finché...
1: Il peggio è passato, adesso diciamo che sto muovendo il braccio abbastanza bene, ma molto limitatamente purtroppo. Mi hanno dato tante speranze, ma io ci vedo poco.
2: Ah, ecco. Non ti dico, guarda, per vestirmi che teatro che faccio, perché tu abituato a servirsi di due mani, che poi improvvisamente ce n'hai una e mezza, è un po' fatichi,
0: eh? Quello sì, però vabbè, quando capitano delle disavventure, ecco qua.
2: Esatto.
0: Allora, così. Intanto che noi ci colleghiamo con gli altri di questa mattina,
2: io sarei contenta se tu mi mettessi un brano, come
0: sì.
2: Fai con gli altri.
0: Sì,
2: avrei un desiderio.
0: Sentiamo.
2: Si può esprimere?
0: Certo, noi siamo qui per i desideri.
2: Allora, io vorrei ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro, che è una canzone stupenda.
0: Bene,
2: a me mi piace Tamatti.
0: Allora, vediamo se ce lo manda direttamente la signorina dalla...
2: Secondo me sì, la signorina ve lo manda. C'hai un'app che fa del fortissimo con quelle cose.
0: Sentiamo un po'.
2: So come fai.
0: Comuni Immortali Achille Lauro, vediamo se ce lo manda.
2: Sì.
0: Sì, eccolo qua, ti sta partendo e noi chiamiamo gli altri. Eccoli qua intanto.
2: Grazie.

0: eravamo così messi, noi siamo andati a cercare il capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a Claudia.
2: Ecco. Ciao capitano, buongiorno. Anzi, signor sì, signor capitano.
0: Come signor sì?
1: Ti uso più in esercito.
0: Un esercito. E sentiamo che abbiamo anche Marco Roma. Buongiorno Marco.
3: Roma.
0: Aspetta che non si sente Marco perché è un po' basso. Alziamo. Marco, eccoci qua. Non senti il capitano? Come abbiamo spostato? Ecco, adesso devi sentire. Adesso devi sentire tutti, vai.
2: Molto bene.
0: Marco?
2: Mi sa che.
4: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Marco Roma, che ci fai piangere e stupirci ancora. Marco Roma, Marco Roma. Ecco, vabbè. Adesso mi è venuta così, perché io quando sento Marco Roma mi viene quella cosa lì.
0: Ah, ecco. Quindi anche hai sentito che una signora che ti conosce.
4: Abbiamo anche Marco
0: Roma. Buongiorno.
4: Bello, mi piace.
2: È il famosissimo Nair, Marco.
0: Ecco.
4: Grazie, sei gentilissimo.
0: Ecco. Bene. Grazie. Allora, questo era Marco Roma, che ormai è conosciuto da tutte le parti, insomma.
2: E poi c'ha una voce così carina, giovanile, che sembra che c'ha 25 anni, vero Marco che ce n'hai? Vero Marco che ce n'hai solo 25?
4: No, mi sto offendendo, di meno.
0: Ah, di meno?
2: Porca miseria! Oh, ma mi dispiace, non ero mia intenzione, guarda.
4: No, la mamma la firma per il radio, minorenne.
0: Ah sì? Che ha fatto capire?
4: Minorenne si dice.
0: Minorenne. E minor
4: di 18 anni.
1: Incredibile.
0: Incredibile e minorenne, Marco.
1: Incredibile, pensavo, c'è un fratello che si chiama Marco e un altro si chiama Claudio.
0: Ah.
2: Anch'io ho un fratello che si chiama Marco. Infatti, quando sento Marco mi viene sempre in mente Marco e Claudia, che eravamo io e lui quando eravamo piccoli. E diciamo che era sempre una coppiata vincente, ecco.
1: E mia mamma si chiama Giuseppina.
0: Giuseppina. Ecco. Perfetto.
1: Giuseppe fa la femmina.
0: Allora, chi sceglie il prossimo brano, ragazzi?
4: Sei la vita mia, bella quella canzone.
0: Quale vuoi sentire, Marco, tu?
4: No, ho sentito quella di Leonora Damiano, bella.
0: Ah, quella là, sì, abbiamo capito. Ecco, qualcuno c'ha la radio accesa, ragazzi, che ha un po' di ritardo.
4: Allora,
1: io.
2: Cosa? Era lui il colpevole, ecco.
1: Ascoltavo la radio per far alzare l'audience a Giuseppe.
4: Vabbè. Pronto, buongiorno.
1: Dopo, Giuseppe, non sentiamo chi.
0: Vabbè, ma allora sentiamo un attimo Marco, che poi sentiremo. Abbiamo anche il Dennis che ha mandato un messaggio.
2: Sì, perché Marco lo sento piano, io com'è?
0: Lo senti piano perché. È colpa mia che arriva piano Marco, perché mi sta.
2: Tu fai i pasticci sul mixer. Che pasticci combini lì con quei bottoni.
0: Adesso dovrebbe arrivare un po' meglio. No, perché Mario.
5: Pronto, prova.
2: Oh, adesso sì.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Questo
5: allora, a parte mercoledì sera,
0: sì.
5: C'è una cosa che non ti avevo detto di domani mattina.
0: Ah.
5: Allora, domani mattina sto a Mediaset, Studio Helios Mediaset,
0: sì.
5: A Roma.
0: Ah.
5: E siccome sì, domani è un evento,
0: sì.
5: Ma non ti ho detto nulla per scaramanzia, quindi domani devo andare a Mediaset.
0: Sì.
5: No, un appuntamento dalle 9 di mattina fino a, mi hanno detto 6 ore.
0: 6 ore.
5: E devo portare 2 pezzi da cantare.
0: Ah!
5: Sì.
0: Non abbiamo.
5: Domani. Non ti ho detto nulla.
0: Non abbiamo neanche l'applausometro stamattina che funziona.
2: No, porca miseria. Ma che trasmissione è? Che cosa vedremo noi? Se ti prendo?
5: Praticamente è Tu sì che Vales.
0: Ah, Tu sì che Vales.
2: Ah, ho capito, sì.
0: Ah, quella, benissimo.
2: Quello del sabato sera. Ma c'è ancora, non vanno in ferie questi qui?
5: No, a settembre inizia, ferie, ma adesso
0: fanno
5: allora, a settembre inizia Tu sì che Vales.
0: Fanno adesso.
5: Però adesso devono preparare tutto quanto i
2: provini, certo, sì.
5: Sì, provini. domani mattina vado alle 9.
0: Bene, allora poi ci farei sapere di questa cosa. Allora,
2: auguri Marco.
5: Non ho capito.
0: Auguri, ti ha detto.
2: Auguri.
5: Grazie mille. Allora che... voglio sentire quella che domani canterò, è un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
0: Bene, allora la facciamo sentire subito. Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre.
2: Bene.
5: Yes.
0: Eccola qui che arriva per voi, eccola qui.

0: un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, Marco Roma.
1: È wow, proprio adatto ai suoi corde, quello lì, proprio il suo genere. Cioè, il timbro di voce che è quello giusto per cantare quella canzone lì.
0: E quindi.
2: Grazie.
0: Speriamo.
1: Veramente. Sì, sì.
0: Speriamo che lo sentiremo a più che Vales. Sì, tu che Vales. Sì. Sì,
2: Veramente ho scaricato anche il testo perché lo sto studiando tipo poesia, perché poi domani mattina ormai è arrivato.
1: Beh,
2: è arrivato il momento.
0: Beh, certo.
1: Devi studiare.
0: Sì, se si studia, si studia, è vero?
2: Ecco. No, per il testo non c'ho proprio. Sai che casino ci sarà domani, sicuramente.
0: Non credo che sarai solo tu, ci saranno altri contendenti.
2: Sì.
1: Altri 3.000 persone. No, vabbè.
2: Sì, hanno fatto scaglioni, quindi c'era un orario. C'era pure dalle 4 di pomeriggio fino a mezzanotte. Io no, là ho detto no. Ho preferito la mattina, non vado al lavoro, però ho preferito la mattina.
0: Perfetto, quindi domani Marco Roma sarà tra
1: a tu sì che Vales. Ma lì in che cosa consiste? Io, siccome quel programma lì non l'ho mai visto, è tipo una specie di corrida?
2: No, non è corrida. Io anche ho partecipato una volta alla corrida, però è totalmente diverso. Cioè, praticamente lì vanno tutti quelli che hanno un'arte, che sanno un'arte, capito?
0: Uno può fare la poesia, può fare.
2: Sì, può fare la poesia, c'è il pianista, certo, c'è il comico.
1: E poi nessuno giudica, insomma, poi alla fine, o no?
2: Poi c'è la giuria, sì, c'è. Allora, ecco. C'è Luciana Letizietto, c'è Gerry Scotti, c'è Maria De Filippi.
3: C'è uno nuovo, quella che è arrivata nuova.
2: No, il cast della giuria è bello famoso, importante.
1: Senti, ma che differenza c'è fra quella e la corrida? Che le esecuzioni sono un po' più di livello, diciamo?
0: Sì.
2: Un po' più.
0: Non sono.
2: Diciamo, chi va alla corrida non lo prendono là.
1: Ah, ecco.
2: Cioè, per esempio, alla corrida può andare pure quello che ha stonato.
1: Infatti, vero.
2: Alla corrida può andare quello che fa le barzellette, non sa manco parlare, può andare pure il campagnolo.
1: Sì, infatti, vero.
2: Invece lì domani mattina ci sarà proprio una giuria con giudice, regista.
1: Le esibizioni sono un pochino di livello, non come la corrida, insomma.
0: Hanno un valore in più. Intanto, scusa Marco, un attimo che è caduto il telefono che si è collegato, quindi devo ricercarlo. Già l'abbiamo individuato. Comunque.
3: È caduto l'orecchino.
0: No, che orecchino. Che orecchino. Ragazzi, immaginate tutti questi fili che ho in giro io. Tutti questi.
1: Sarà tutto intorcinato in mezzo ai fili.
3: Sono le ragnatele, sono.
0: Che ragnatele, un attimo che
3: ragnatele, un po' che sta toccando.
1: Se non le ecco. Pulisci può darsi che c'è le ragnatele.
0: Marco,
1: lì.
0: Ci sei?
2: Ci sto pronto.
0: Ecco, hai visto, nonostante è caduto a terra il telefono, non è successo niente.
3: Non è successo niente.
2: Un miracolo. Domani ci sarà un miracolo.
0: Il miracolo, quindi vuol dire che sei caduto a terra, quindi vuol dire che andrà bene. Allora, noi però dobbiamo sentire il nostro amico Dennis David.
3: Ha rasato il prato.
0: Come ha rasato il prato?
3: È la torta che ce l'ho fatta.
0: Ah, sì, c'era. Ma oggi sentiremo oggi
3: ma
0: cosa.
3: Ma che le mandavano le due pecore a lui che gli facevano un bel servizio.
0: Ah, per rasare il prato di casa sua.
3: Due pecore.
2: Io non sento niente, con chi parli?
0: Stavamo parlando col capitano, che dice che Dennis ha.
2: Si è staccato qualcosa perché non sentiamo la voce sua.
0: La voce del capitano?
2: No.
0: Allora vediamo adesso, sentite la voce di Dennis, perché stavo collegando Dennis, vediamo un attimino, vediamo di collegare un attimo Dennis che ci racconterà qualcosa.
3: Buongiorno a tutti voi, buongiorno, un saluto, e Claudia
0: non la conosce ancora questa volta,
1: ciao.
0: La saluterà la prossima volta, un attimo che peschiamo il Dennis che... Allora, abbiamo prima sbloccare il telefono qua.
4: Rispondi. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 23 secondi.
0: Ecco qua.
4: 7 giugno alle ore 25. Registrazione vocale.
0: Ecco qua, Dennis. Eccolo qua per voi.
5: Eccomi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori. che ascoltano ogni mattina questo tuo programma.
2: Giuseppe non va.
5: Naturalmente io sono Dennis.
1: No, io lo
5: saluto,
1: sento bene, però.
5: Il capitano della Marina.
0: Sente.
5: Marco Roma e tutti gli altri.
1: Ho detto che sente male.
0: Sì.
5: Oggi, essendo io un po' malmesso, sì, malmesso, è successo un patatrack.
0: Ah, così.
5: Sì. E sono caduto a terra, essendo non vedente, e ne sto subendo le conseguenze. Vabbè, passerà. Comunque niente, io questa mattina lascio la scelta di un bel brano per me, che poi io ascolterò naturalmente. Ok, ciao e ancora un salutone, sempre Dennis. E ciao Giuseppe, grazie mille.
0: Allora, io direi che il brano lo facciamo scegliere a Claudio, quasi quasi, o al capitano. Marco, adesso ci senti, Marco?
6: Vediamo se
0: c'era. Ci senti, Marco, adesso? Marco?
6: Claudio, mi senti?
0: Sì, noi ti sentiamo.
6: No,
0: certo. Marco?
6: No, io sento solo te. No, sento solo te.
0: Senti, sono gli altri.
1: No, ma perché adesso parla solo lui.
0: Sto parlando solo io. Gli altri li sentirai senz'altro.
6: No, bassi, sente molto lontano.
1: Ha detto che si sente bassi.
0: Adesso vi alzo, voi Marco lo sento bene, io invece
1: pure
0: voi.
1: Io.
0: A te ti alzo adesso, perché... adesso ti alzo a te e abbasso questo.
1: Adesso ti... Ma stavo dicendo che Dennis è caduto, poveretto, io mi sono rotto la spalla, che sono caduto il 17 di febbraio.
0: Ah, ecco, quindi.
1: Quindi
6: no, ho detto se Claudio ci ha ascoltato male mercoledì sera.
0: Ah no, ma no, lo farà questa settimana, perché non lo sapevo.
1: Perché, sì, perché adesso ormai sono rimasta da sola. Io prima avevo una signora che per in questi tre mesi, no Marco, che mi sono rotta una spalla, mi sono tenuta una signora per la notte, perché non riuscivo a fare niente praticamente. Allora ho detto a Giuseppe, che ci siamo sentiti un giorno, gli ho detto guarda, io telefonerò la prima notte che rimango sola a casa, perché se io mi metto a fare sto casino qui, quella non ho come fa a dormire. E allora a questo punto stamattina ho detto alle 5, dico fammi chiamare, ma perché poi mi sono messa a fare un gioco idiota sul telefono, perché c'ho un telefono che c'è un'app che ti fa le domande.
0: Sì.
1: Invece si chiama, il telefono si chiama Blindshell, e su questo telefono c'è questo app che tu la scarichi e ti fa un gioco, si vincono le monete, quindi è una cosa tutta virtuale, monete. Che non esistono, insomma,
0: monete non vere.
1: Fanno da 15 domande, sono di varia cultura, diciamo, generale, ma ti dico è divertentissimo. Mi ci sono messa alle 3 e ho smesso alle 5, poi dico ma mannaggia la miseria, è meglio che dormo.
0: E poi vabbè, abbiamo
1: poi ho detto, arrivato alle 5, dico beh, ma è vero che devo telefonare a Giuseppe, e allora mi sono subito preso il telefono, mi sono messo,
0: ecco,
1: a fare sta cosa.
0: Tra l'altro la nostra Claudia ci ascolta su una radio in DAB, quindi non so se riuscirà a ascoltare le nostre repliche.
1: Ma spero di sì. Allora, io a quello che ho capito, quanto mi hai raccontato l'altro giorno, che io subentra Radio Nova di Reggio Emilia quando finite voi.
0: Allora è Radio Nova, sì, allora
1: ecco.
0: Radio Nova
1: subentra Radio Nova, perché tu mi hai spiegato poi anche quella cosa interessante. Io trovo interessante tutto ciò che riguarda le radio, e quello che dicevi quell'altro giorno, che dice bisogna che stiano sempre musica, perché sennò le sintonie automatiche si staccano.
0: Sì,
1: quella
0: sì,
1: è una cosa per me che io non sapevo, vedi? È importante. Io per esempio sotto nel telefono, nella rubrica, non ci ho messo disabili international, ci ho messo multiradio, perché è vero che si collega solo con te, però per capire che tu sei collegato a tantissime radio, però quando vai in replica magari ti senti solo nella radio, non lo so. Io in DAB, quando smette la trasmissione, subito in Radio Nova, almeno
0: Radio Nova,
1: nella
0: Nova
1: zona di Bologna è così.
0: Sì, Reggio Emilia, in tutta la zona di Bologna, sì. Invece se tu vuoi riascoltare la trasmissione che abbiamo fatto adesso, devi scaricare un'applicazione che si chiama Giuseppe Cesena App.
1: Io non la scarico per il semplice fatto che non sono in grado di manovrare uno smartphone intelligente, perché io c'ho un brain cell che c'è i tasti, e le app si scaricano solo quelle che ci mettono dentro, perché è stato fabbricato nella Repubblica Ceca, nel senso di Cecoslovacchia. Cecchia.
0: Allora, dice il capitano che è a tema. Ragazzi, dobbiamo mandare il brano a Dennis. Cosa scegliamo?
1: A Dennis, dai, stiamo zitti. Pure il brano.
0: Lo sceglie Marco?
3: No, no. 100 ce la farai.
0: Uno su 1000?
3: Uno su 1000, lo devi dire.
1: Uno su 1000.
0: Allora, uno su 1000, Gianni Morandi.
3: Morandi.
0: Morandi, eccolo qua che arriva.

0: il brano per Dennis, l'ha scelto il capitano, uno su mille e ce la fai.
1: Povero Dennis, se ci ascolta gli voglio fare gli auguri perché è cascato, porello.
0: Sì, speriamo che si riprende presto.
1: Ti dicevo le repliche, ma io non ho mica bisogno di ascoltare le repliche, sono in diretta, che mi riascolto a fare?
0: Vabbè, se uno ha in mente di ascoltare le repliche, hanno 8 repliche al giorno.
1: Poi a proposito, anche questa, io trovo assurdo, veramente assurdo, che fanno le trasmissioni, io parlo in genere le radio, ma in particolare la RAI, perché poi c'ha le trasmissioni solo in esclusiva, non le vuole dare a nessun'altra piattaforma, sì. E allora RAI Play Sound... per noi è un problema ascoltarla, per noi che abbiamo dei telefoni da rocchi, perché sì. Io non sono in grado di maneggiare quelli senza tasti, a me i tasti mi disorientano, è un limite che io ho fra i tanti. E allora io non ho l'iPhone, l'ho avuto ma non ci ho fatto niente perché non sono proprio in grado di, cioè uno, ci sono gente che ha limiti, io sono fra quelli, a me datemi da fare un piatto di pasta asciutta ma non mi dite di prendere in mano un iPhone perché non saprei da dove cominciare. Allora le repliche, dice, tu devi ascoltare la trasmissione, ma se una volta l'ho già ascoltata, che me la devo riascoltare a fare? A me ne basta una volta.
0: Quello sì, però per esempio per chi alle 5 dorme se lo può ascoltare alle 8.
1: Ecco, quello ecco, può essere una cosa intelligente che dice, vabbè, io non l'ho ascoltata, però loro sono ignoranti, io l'ho detto, questo non mi piace. Se ne tengono, se le tenessero, chi se ne frega, non le riascolto, ma manco la... voglio dire, sì, perché non lo devono dare tutti? Io ascolto i podcast di un sacco di radio, di cose che le fanno, chi le fa, le Radio 24 per esempio, chiunque le fa, e le riascolto, quello perché sul mio dispositivo che ho a casa, l'Eco, Alexa, lì quelli che c'è,
0: sì.
1: Niente, quelli non li puoi ascoltare se non c'hai loro, ma vaffanlo.
0: Vabbè, comunque se tu c'hai Alexa a casa puoi ascoltare le nostre repliche,
1: però l'hai Play Sound non te la ridà, perché loro solo loro se le vogliono tenere,
0: sì, loro
1: non
0: sì.
1: Tu non puoi ascoltarla, una app, se tu vuoi ascoltare una trasmissione di Rai Play Sound, oppure una che hanno scaricato lì, tu le trasmissioni della Rai le ascolti solo se sono in diretta, se no ti attacchi.
0: Invece se tu vorrai ascoltare questa trasmissione stamattina dopo le 8, risentirti, potrei dire Alexa apri Amici Disabili.
1: Ah sì,
0: Alexa.
1: Che gli devo dire, Alexa?
0: Apri Amici Disabili e ti dirà, arriva il programma di Giuseppe Nanda lunedì a venerdì alle 4.30 alle 7. Quindi potrai riascoltare.
1: Allora

0: sirena, una sirena.
1: Una sirena.
0: Sereno, vedrà che sono belle, forti.
2: Fai bene, allora. Il capitano, a parlare di navi, sai che sabato sera sono stato a mangiare la pizza in un posto che si chiama il Galeone.
1: Il Galeone,
2: Galeone. Era proprio sì, come una nave grande, bella, è un bel posto qua a Bologna.
0: Ma la pizza era fresca, il Galeone è un po' vecchio.
2: Anzi, ti dirò che la pizza era buonissima, si vede che la lievitano bene. Io di solito quando
0: vedo che era un Galeone napoletano. Quindi.
1: Galeone napoletano.
0: Fatto a Castellammare di Stabia.
2: L'accento era quello, quelli che parlavano, anche la ragazza che mi ha servito c'aveva l'accento napoletano. E poi questa pizza che io ho mangiato è andata giù liscia come l'olio. Pensa che di solito quando mangio la pizza
1: pesa,
2: ma va, quella invece è andata benissimo, guarda, è una cosa fantastica.
1: Sentiamo Marco cosa allora, diceva. Marco, dimmi.
3: No, ho detto che siccome praticamente abbiamo sempre intervistato, sempre, tu ci hai fatto caso?
1: Sì.
3: Quest'anno solo maschi, solo uomini, sempre,
1: sì,
3: solo uomini.
1: Sempre uomini.
3: Non è capito la domanda. Invece non dico il nome.
1: Non dici il nome?
3: Non dico noi, però finalmente abbiamo, non mercoledì questo, ma quell'altro, abbiamo una cantante femminile, una cantante.
1: Ah. Una cantante donna, bene, allora bene.
0: L'ho intervistato io, ma che c'entra tu? Internazionale.
1: Ma perché?
0: Ma italiana, questa qua.
3: Italiana, la cantante famosa pure, quindi.
0: Giochiamo in casa, più facile.
1: Sì. Bene, alle 5:47 e 30 secondi, chi sceglie il prossimo brano? Facciamo scegliere la Claudia, Marco al capitano.
0: Cardinale, vai,
1: Cardinale, scegli il prossimo brano. Cardinale Claudia,
2: io Cardinale, avevo associato. Allora io vorrei ascoltare.
0: Abbiamo il Vaticano qua.
1: Vabbè, il Vaticano.
2: Io vorrei ascoltare Baciami di Fulminacci.
1: Allora, secondo me questo dobbiamo cercarlo, perché Fulminacci.
2: Ma c'è, vedrai che c'è, figurati.
0: Pensavo certo, che Baciami di Stefano è
2: bellissima, come quella di Achille Lauro, è bellissima,
0: grande armatura Achille Lauro.
1: Baciami di Aci fu il Minacci, eccolo qua, dovrebbe arrivare.
0: Allora informiamo gli utenti di Marco che il giorno tot,
1: eccolo qui, non farà, baciami, silenzio capitano che arriva.

0: Baciami, baciami era il brano che ha scelto la nostra Claudia da Bologna, che ci ascolta.
1: Hai visto che e vaffanculo a chi non dice ti amo, è importante quello lì.
0: È importante, sì, vero Marco?
2: Io lo dico.
1: Bravo. Bravo.
2: Io penso che una parola importante che non deve essere usata così, tanto per.
0: Però, certo. Però quando ce vo, ce vo.
2: Sì, no, no, non cioè, la usano così, la usano così, no, no, no, associata a un criterio.
3: Noi a Napoli non diciamo ti amo, è difficile che un napoletano dici ti amo. Beppe, tu che hai lavato i panni a Napoli, invece dell'Arno, come dicono a Napoli quando tu invece dici ti amo? Come dice?
1: Ti voglio bene,
0: ti voglio
1: dice.
0: Bene,
2: sai.
3: Bravo! Bologna, i tortellini fanno strada.
1: Ma io sono innamorata in tasse di un napoletano, ecco perché lo so bene. Una volta avevo composto anche una canzone, una poesia in suo onore, diciamo, solo che adesso non me la ricordo più perché non ho scritto, non l'ho scritta, sì, e quindi mi sono dimenticata. Sì. Beh, certo. Ciò che non scrivi, tutto. Verba volant,
0: scripta manent, sì, purtroppo.
1: Esatto.
0: Bene, siamo alle 5:53. Siamo quasi nell'arrivo dell'ora tripla, cari ragazzi.
3: L'ora tripla, tripla.
1: Perché l'ora tripla?
0: Perché sono le 5:55, quindi 3 volte 5, sì. Abbiamo l'ora tripla delle 4:44 e 44.
1: C'è l'ora tripla delle 5:55, mi pare giusto.
3: Marco farà l'ora tripla col cantata. Tema 1x2
0: uno. La tripla, mentre uno abbiamo uno. Anche la quintupla quando proprio arriviamo 5:55 e 55
1: l'ora tripla.
0: E allora in genere l'ora tripla la facciamo cantare, in questo caso sarà Marco
3: ai
0: che canta, che abbiamo anche un pianoforte qui sotto mano, abbiamo di metterlo sotto mano. Allora Marco,
4: questa mattina
0: vai.
4: E questa mattina

0: così, insieme a Giuseppe e Cesena, in questa radio fantastica ci sei tu.
1: E questa è improvvisazione pura.
2: Ammazza, che artista, che artista.
1: Marco Roma. Marco Roma è, Marco Roma è un mito, è no, ormai è dal 2018 che stiamo lavorando insieme con Marco Roma.
2: Davvero? Quindi,
0: sì,
1: sono,
0: sì, sì.
1: Sono 6 anni.
3: Infatti stanno pensando di lasciarsi.
0: No, aspetta. Come? No, di più.
1: Ah, dal 2017. Quindi sono
0: 17. No, aspetta. No, di più.
1: 2000...
0: Aspetta, lo sai perché mi ricordo? Mi ricordo bene, perché praticamente, siccome con la mia ex mi sono lasciato nel 2017, mi ricordo che quel giorno noi stavamo, parlavo già con te nel 2016. Quello era l'anno.
1: No, non credo, perché no, 2016 no, 17 sicuro, perché
0: 16/17, quindi 9-10 anni, dai.
1: Sì, sono 9 anni ormai che noi siamo qui in onda, sì. Dal 9 settembre 2016, quindi insomma sono ormai, tra un po' finiscono 10
2: io
1: anni.
2: Io l'ho scoperto adesso, mamma mia quanti anni fa allora che parlavate. Sono adesso. In marzo, quando è che te l'ho detto?
1: Febbraio-marzo.
3: Tanti anni Giuseppe ha consumato in Spinotti.
1: Sì, ha voglia Spinotti e altre.
2: A Spinelli, pure Spinelli.
1: No, quelli...
3: Ma no, secondo me questo amore che è nato.
1: L'amore per la radio. Che
3: ma 10 anni, allora fate 10 anni, dovete festeggiare.
1: Finiscono 10 anni.
3: Siete
0: fare la festa.
1: Vedremo, quest'anno capita di 9 settembre, capita 9 e 5, 14 e 3, capita di martedì quest'anno, di mercoledì quest'anno, quindi ci siamo.
3: Il 19 settembre con San Gennaro.
1: Dal 9 al 19, 10 giorni.
3: Nel 2016, quando in Italia è entrata la legge Cicinnà.
1: La legge Cicinnà.
2: Il 19 di settembre si dunque fa il sangue di San Gennaro.
1: Il 19 settembre sì, succede questo. Bene ragazzi, siamo al 5.58. Noi adesso dovremo ascoltare un po' di ragazzi che si presentano ancora per le loro
3: progresso, non le faccio.
1: Quale pubblicità progresso?
3: Dobbiamo avvisare gli utenti di Marco che quel giorno lì non vanno, perciò vanno il giorno prima.
2: Ma non lo fanno mica vedere in televisione, lui sarà giudicato domani, verrà visto, ma noi lo vedremo in
1: settembre. Lo vedremo a settembre.
3: Gente che va al mercato, che non lo vede, non lo trova.
1: Noi ve lo diremo.
3: dobbiamo dire, non andate il giorno tot, ma andate il giorno prima.
2: Domani... ma Marco ce lo dirà quando andrà in onda, spero, vero Marco?
1: Sì, sicuramente.
4: Certo.
1: Bene,
4: io non penso che domani me lo dicano. Se va tutto bene, penso che loro ti faranno sapere dopo.
1: Vabbè, poi ce lo dirà. Allora, con Marco Roma ci sentiamo intorno alle 6:47-48 dopo la poesia. Con voi ci lasciamo con un brano di Acqua e Sale di Mina e Celentano. Allora, buona giornata a tutti, ci sentiamo.
2: Grazie, anche a voi. E un abbraccio, ciao. Ciao.
1: E quando sei sveglia alle 5 chiamaci sempre i giorni dispari che siamo insieme. Va bene, ciao.
2: Ciao.

International Radio, sono Gennaro Gargarelli, vi presento il mio ultimo singolo, Se mi vuoi bene ancora. È un brano cantato in napoletano, ma il titolo in italiano, decisione della nostra edizione musicale Magilla Spettacoli. Un brano con un sentimento puro, una storia d'amore nata a Salerno durante un'avventura che mi è capitata tempo fa, quindi una storia personale, un brano molto personale. Volevo dire che sono molto vicino alla radio, a International Radio, perché sono molto sostenitore della disabilità. Sono il primo ad aver avuto problemi nell'arco degli anni, combattuti e risolti in parte, ma oggi sono felice perché riesco nuovamente ad affrontare la vita con serenità e guardando avanti ai miei obiettivi, soprattutto musicali. Quindi, detto questo, grazie a tutti, vi auguro buon ascolto. E un saluto a tutti gli ascoltatori delle radio che si collegheranno a questo programma radiofonico e grazie, se mi vuoi bene ancora, da Gennaro Gargarelli.

0: E siamo in diretta e dovremmo mandare un po' di barzellette questa mattina con il nostro amico Augusto Imperatore, che ce le ha fornite. Sono abbastanza carine. Adesso vediamo se riusciamo a farle partire. Vediamo, facciamo partire le barzellette. Dobbiamo un po' alzare il volume. Allora, sentiamo se arrivano.
1: Riproduci pulsante.
0: Un poco, dobbiamo dare ancora un po' di volume qui, perché non sappiamo.
1: Riproduci pulsante.
0: Un po' di chiari ancora.
1: Riproduci pulsante.
0: Ecco qua, così vanno bene secondo me.
1: Riproduci pulsante.
0: E allora riproduciamo le barzellette, sentiamo.
1: Riproduci
2: Augusto
1: pulsante.
3: Ci va nonna mia.
1: Voce normativa.
3: Ha fatto che non ci vuole niente.
0: Fa
3: femmina che ci vuole l'arte. Ma che ne sai tu? Chi se sono discorsi che non vanno per te?
2: Augusto.
0: Ma era questa la barzelletta. Vabbè, diciamo che dovevamo produrre un'altra barzelletta allora. Abbiamo sbagliato. Allora rimettiamo. Rimettiamo.
1: Fine. Pulsante.
0: Mettiamo quella che
1: allegati,
0: era.
1: 301 MP3 193. Scarica 2 MP3 9,2 MB.
0: Questa era questa che erano lunghe.
1: Scarico 2 MP3 9,2 MB.
0: Queste erano parecchie barzellette di Augusto.
1: 62 74 91.
0: Eccola qua.
1: 2 MP3 7 MB. Pulsante.
0: Ecco, sentiamolo.
1: Archivia. Sposta. Più azioni.
0: Archivia. Riproduci.
1: 2 MP3 1 MP3 1. 2 MP3 7 MB.
0: Sì.
1: Pulsante.
0: Allora, sono 7 MB, quindi è un po' lunghino.
1: Pulsante. 2 MP3. Riproduci.
0: Sentiamo allora queste barzellette.
1: Riproduci. Augusto. Fine. Pulsante.
4: Paradiso. Sale questo vecchietto, arriva da San Pietro. San Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma lei in vita com'è stata?
5: Ma guardi, io bene, non ho mai tradito mia moglie, sempre bene, mai tradita bene.
4: Vediamo, bravo, complimenti. Bene, queste sono le chiavi della Ferrari e lei gira in Ferrari per il paradiso.
5: Grazie.
4: Arriva su dopo un altro e fa
5: San Pietro, buongiorno. Mi hanno mandato qua.
4: Sì, venga, vediamo. Lei, in vita?
5: Ma io devo dire la verità. Un cornettino alla moglie. Due.
4: No, qua risulta anche tre.
5: Ma veramente?
4: Ma qua risulta tre, anche qua.
5: No, ma guardi,
4: noi sappiamo tutto qua.
5: Ah. Quindi?
4: Queste sono le chiavi della 500, lei mi gira in paradiso 500.
5: Va bene, grazie.
4: Arriva un altro,
5: San Pietro, buongiorno, mi hanno mandato qua.
4: Sì, venga lei anche, l'ultimo, venga. Lei?
5: Ma guardi, io devo dire la verità, io ho vissuto. Io ho tradito, sono andato con la moglie, no, figli, tradito, ho anche fatto altre cose.
4: No, la sto vedendo, ma tante cose.
5: Però guardi, io ho vissuto, eh.
4: Bene, quindi lei ha vissuto, quindi lei qui, ecco qua le chiavi della biciclettina, lei mi gira in biciclettina, può andare. E girano per il paradiso, ticchete, ticchete, ticchete, tacchete, zingheza, Ferrari ferma. Quello della Ferrari che piangeva sulla Ferrari.
5: Non si può andare avanti così, non si può.
4: Quegli altri lo fermano.
5: Ma cosa piangi? Cosa piangi? Guarda noi che condizioni. Bicicletta, lui la 500, tu hai la Ferrari, eh? Sì, ho la Ferrari. Ho appena visto passare mia moglie in monopattino.
6: C'è una mamma che va a pulire la cameretta del figlio tredicenne e mentre solleva il materasso scopre una rivista pornografica sadomaso. Sconvolta, arrabbiata, rimette la rivista sotto al materasso per mostrarla al marito la sera quando ritorna dal lavoro. Rientra il marito la sera, lo accompagna subito nella cameretta del figlio tredicenne, solleva il materasso e gli mostra la rivista. Il padre, appena la vede sconvolto, in silenzio rimette giù la rivista, guarda la moglie, la moglie gli fa: e adesso come dovremmo comportarci? Il marito la guarda e gli fa: di sicuro non lo sculacciamo.
7: C'è sta il signore dentro al supermercato che nota una signora con una ragazzina dentro al carrello della spesa. A un certo punto passano davanti al reparto dolciumi, la ragazzina comincia una lagna: voglio i biscotti, voglio i biscotti, voglio i biscotti. La madre: Maria, allora mantieniti calma, non fa scenate, mancano poche corsie ed è tutto finito. Arrivano davanti al reparto dolciumi e la ragazzina: voglio la caramella, voglio la caramella, voglio la caramella. Allora Maria, ancora mancano due corsie, finiamo presto, stai tranquilla, mantieniti calma. arrivano alla cassa, la ragazzina comincia a urlare: voglio la gomma da masticare, voglio la gomma da masticare, voglio la gomma da masticare. Maria, dai, ancora 5 minuti e sarà tutto finito, andremo a casa, ti prenderai un bel biberon di latte e farai un bel sonnellino. Come arrivano al parcheggio, il signore si avvicina e gli fa: signora, devo farle veramente i complimenti per la pazienza con cui ha trattato sua figlia Maria. Ma che, mi fia si chiama Michelle, Maria so io.
2: Ci sono due carabinieri che vogliono comprare due paia di scarpe di coccodrillo. Vanno in un negozio di scarpe, naturalmente entrano dentro. Buongiorno, vorremmo comprare due paia di scarpe di coccodrillo. Prego, ve le faccio provare. Le provano. Quando vanno a pagare, quanto le dobbiamo? 2000 euro a paio. Ah, miseria, come mai così tanto? Perché guardate, la pelle di coccodrillo è molto rara e di conseguenza il prezzo sale. Va bene, non fa niente, grazie lo stesso. Questi prendono, escono, mentre passeggiavano uno dice all'altro: senti un po', volemo fare una cosa? Con 2000 euro a capoccia, andiamo in Africa, ci facciamo un bel viaggetto, no? Andiamo su una palude, ammazziamo un coccodrillo e ci avevamo le scarpe. Vabbè, se lo dici tu. Prendono, arrivano in Africa, vanno su sta palude, uno dice all'altro: facciamo così, tu ti butti in acqua e attiri un coccodrillo, io ho sto bastone, gli do una bastonata sulla capoccia e ci avevamo le scarpe. Va bene, se butta in acqua, attira un coccodrillo, pa, una bastonata e via da una parte, si ributta, altro coccodrillo, pa, e via da una parte, si ributta ancora, pa, e via da una parte, si ributta di nuovo, pa, un altro coccodrillo da una parte, si ributta ancora, pa, si ributta, pa, si ributta di nuovo, pa. Insomma, arrivano la sera, 428 coccodrilli, una montagna. Quello che si buttava in acqua stanchissimo guarda il collega e fa: senti, io non ce la fo più, sto sfinito, facciamo così, mi butto in acqua, attiro l'ultimo coccodrillo, tu gli dai una bastonata sulla capoccia, se non c'ha le scarpe manco questa andiamo a casa, va bene?
0: Ad esempio a me piace la... Rino Gaetano, a me piace il sud.

0: piace il sud. Sono le 6:22 e 34 secondi. E noi dovremmo salutare un po' tutti gli amici che ci ascoltano da ovunque, dalle radio, ad esempio la signora Claudia da Bologna che ci ascolta da Radio Nova, radio da un paesino di vicino Bologna e naturalmente in tutta l'Emilia Romagna e sul DAB, e quindi salutiamo la signora. E poi le altre radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco Atri, manda la replica alle 7:30, come Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV, sempre alle 7:30, e poi Radio Mare Italia. E le altre radio invece le facciamo salutare dalla nostra Angela Ricciardi, eccola qui che arriva per noi con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Vabbè, il rimprovero di Celeste, dice: non mi hai salutato stamattina alle 4:44. Va bene, scusami Celeste, va bene, Alba Chiara per te, d'accordo, ciao, buona giornata Celeste.

0: città di Rovigo, la voce dei luoghi. La festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno, la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivaloperaprima.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
2: Martina, lunedì 8 giugno alle ore 12, il sindaco Valeria Cittadin e gli assessori Lorenzo Rizzato e Michele Retusini presenteranno un contributo ministeriale ottenuto dall'amministrazione comunale. La conferenza si terrà nell'ufficio del sindaco. Mercoledì 10 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari verrà presentato il progetto Summer Sprint. Sarà presente l'assessore alle politiche sociali e giovanili Dominga Milan. Siete invitati a partecipare.
3: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.
4: Ed ecco qua Franco Battiato. 6:38 e 16 secondi, ci avviciniamo verso la poesia. Intanto che abbiamo parlato di Rovigo, di varie manifestazioni di cui parleremo anche dopodomani. Intanto Alessandro Platz. Ritorno.

0: E diamo il buongiorno alla signora Maria Grazia, un attimo in linea Maria Grazia, che ti diamo subito, ti apriamo il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, mi senti bene?
0: Ti sento benissimo, allora, eccoci qua.
1: Grazie.
0: Allora, oggi la poesia di oggi, quando sono le 6:42 e 3 secondi, qual è la poesia di oggi?
1: La poesia si intitola I giorni della nostra vita.
0: I giorni della nostra vita. E noi poi ha scelto un brano che giustamente è la vita, i giorni della nostra vita, non può essere che questo. Allora vai pure con la lettura, quando finirai dirai che ci salutiamo, io ti faccio partire il brano, va bene?
1: Ok. Allora, la poesia di oggi appunto si intitola I giorni della nostra vita. I giorni passano uno dietro l'altro e in ogni attimo noi viviamo, pensiamo e sorridiamo. È questa la normalità della nostra quotidianità. Si lotta, si soffre, si devono affrontare situazioni difficili, ma tutto ciò ci fa crescere ed è sintomo della nostra maturità. Insito nella natura dell'uomo sono l'amore e anche l'odio, ma per fortuna prevale l'amore che dovrebbe regnare in ogni cuore. L'amore ci dà la forza per superare tutte le avversità. L'amore ci fa anche sognare. Sognare ci aiuta a vivere. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, a mercoledì.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sono quasi le 6:50, niente di che al nostro Francesco Urlo, il nostro amico che tra l'altro con le sue radio ci manda anche in diretta il mercoledì alle ore 20:20 di sera. Dovremmo avere i nostri masnadieri, ci siete ragazzi?
2: Pensavo che c'era il precollegamento.
1: C'era il precollegamento. Stavolta siamo in diretta, vabbè, comunque.
3: Passava a dire buongiorno, buongiorno.
1: Sì, potete dire buongiorno.
4: Te lo puoi aspettare lui,
1: Buongiorno Eleonora. Buongiorno Eleonora e buongiorno e buongiorno a Damiano.
4: Sta collegando.
1: Chi sta collegando? Un'altra persona.
4: Sta collegando.
1: Allora, vediamo un po'.
2: Apposta, quindi ancora non stiamo in diretta.
1: Sì che siamo in diretta. Siamo in diretta.
4: Ma tu devi fare pace con la diretta del tuo cervello.
1: Allora.
2: Signora, tre pezzi di euro.
1: Siamo.
4: Guarda. Prendite due o tre giorni di riposo.
1: Siamo in diretta.
4: Facciamo sta prova.
1: Allora, facciamo.
3: Ma che cosa, Marco?
4: Niente, che vi lavora con me. No, così per divertimento. No, per divertimento.
1: Vieni.
2: Venga a fare.
4: Visto che lui ci piace tanto
1: vendere,
4: sono fatto tre pezzi. Poi metti che va in porto.
1: Tre pezzi.
2: Marco, tre pezzi di euro in omaggio.
3: Marco, pensa se va in porto e te fa guadagnare i soldi su soldi, oh. A forza di signora, tre pezzi, 10 euro.
4: Allora, io facciamo
2: limoni,
4: così.
2: Limoni.
4: Allora, io mi siedo sulla sedia, in cassa, metto Leonora con Damiano al servizio.
1: Sì. Se quello che vendono gli dai il 10%.
3: Per me problemi ce ne stanno.

0: 10%.
1: Poi arriva qualche ragazzo da lui e dice: posso farmi servire? Da no, voglio da lui.
0: No, voglio da lui, vabbè.
1: Le botte.
2: No, non è vero. No, guarda, ti dica, la verità, Marco. Quando si lavora.
0: Quando si lavora, si lavora. Ma non
2: è vero che
0: mai.
2: Io posso essere gelosa quello che cavolo te pare. Però se metti caso lui faceva il lavoro che fai tu,
0: sì.
2: C'è cioè, posta che comunque c'è, cioè, quando uno c'ha un banco viene sia un uomo che una donna, cioè, quindi alla fine uno non è che deve essere geloso quando si lavora, sotto questo punto di vista uno
1: a me non è mai accaduto niente, dico la verità, a me quando vengono comprano e vanno, proprio il rapporto di
2: te può capitare una donna come te può capitare un uomo quando comunque tu lavori col banco, che te vengono
1: la maggior parte di tutte donne servo io,
0: perché
3: la maggior parte delle donne serve lui, le donne porta dentro cosa fai
0: i vestiti non provare. Allora dunque ragazzi,
1: io non gli faccio proprio niente a nessuno, perché l'ultima volta mi è sparita una busta di Borlunghi e dei Reggiseni, tutto quanto se la sono rubata proprio per essere bravo a fare. No, perché se portano la borsa tu che fai, ti aspetti che una signora tranquilla ti ruba.
2: Allora io. Ascoltami, a prescindere che pure se fosse che magari se lo rubano a mo, non è che lui si può mettere a dire a una persona, una cliente, apri la borsa, fammi vedere la borsa.
1: Brava, capito com'è?
2: Perché è una prassi che per regola non si potrebbe fare, ma manco la persona stessa che comunque magari entra dentro per provarsi una cosa, cioè te si mette a rubare, cioè per regola non si dovrebbe fare manco questo, però...
0: Dovresti fare un camerino senza niente.
2: Ma pure se ne fosse accorto subito, non è che gli puoi aprire la borsa.
3: A me ma fa provare la roba.
0: A te sì, che c'entra tu?
1: A te entro io con te nel camerino.
0: Appunto,
1: perché non mi fido di te, capito? Dovessi entrare qualche volta qualcuno.
2: Se vengo io invece a comprare, me le fai provare, tanto te metti fidi, io non rubo niente.
1: Vedi, ti accompagna lui, è quello che ti stava a Dio, vedi?
0: Ecco.
1: Ti accompagna il tapparella.
0: Lui ti accompagna.
3: Poi dopo,
0: per vederti come ti stanno.
3: Cominci a pensare, dico, ma come ci stanno a mettere così tanto?
0: Infatti, ragazzi.
1: No. 6:53. Apro le porte del camion e non ne vedo.
0: 6:53, quasi 40 secondi. Dobbiamo ricordare mercoledì sera.
3: Un giorno ci voglio venire a lavorare con te, tanto dormo da te.
2: Marco, comunque oggi lo vado a trovare io.
1: Ma non dovevi andare ieri, scusa?
2: No, oggi. Oggi mi muovo con la metro.
0: Vai al Vaticano.
1: Ma io ho capito che andavi ieri.
2: No, oggi ero. Oggi
1: ho capito male.
0: Bene.
1: Ma tu non mi hai detto. Vado da Damiano.
2: Oggi alle 4.
1: No, non è che ho capito male. Ti faccio leggere i messaggi. Lei mi scrive: ma ha scritto così: vado da Damiano con la metro. Che vuol dire vado? Vado vuol dire adesso vado. Lui ha detto domani.
2: Era oggi.
3: Era inteso
2: per
3: oggi,
2: forse
1: non c'è. No, c'ha ragione proprio Nicola, guarda.
0: Ricordiamo.
1: Giuseppe?
0: Sì,
1: non c'è Giuseppe?
0: Sì che ci sono, quasi le 6:55.
1: Vuoi vedere che siamo collegati ma non si sente?
0: Come no? Sì che si sente.
1: Giuseppe non si sente l'audio, sì siamo collegati, noi parliamo tra noi come se stassimo, ma siamo in diretta sicuramente.
0: Siete in diretta.
1: Era prima di stamattina? Sento solo Damiano e Leonora, ma non sento te Giuseppe, se siamo in diretta non ti sento.
0: Mi dispiace.
1: Ma che filo staccato sicuro.
0: No, mi dispiace perché sei in direttissima.
1: No, non sento.
0: Ragazzi, allora vogliamo dire chi ci sarà mercoledì sera? Marco? Perché non mi sente Marco? Eppure siamo stati in diretta. 3, 7, 6, 2, 7, 1. Probabilmente. Vediamo se ci sente adesso. Marco, sei in diretta.
1: Ok, chiamata vocale. Giuseppe?
0: Sì, ci sei in diretta, Marco?
1: No, non va.
0: Non va.
1: Non si sente, Giuseppe? So che stai dentro perché vedo l'icona del nome tuo.
3: Sì, io vedo io.
0: Allora, aspetta, che cambiamo immediatamente spinotto subito e vediamo. Eravate in diretta, ragazzi. Comunque, eravate in diretta. Adesso mi senti?
1: Sì,
0: allora ragazzi dobbiamo salutare, dobbiamo dire chi c'è mercoledì. Intanto tutto quello che avete detto era in diretta, però non avete detto niente di particolare. Comunque non...
1: io
0: parlavo con voi, sembrava che mi sentivate pure.
2: Nulla.
0: Va bene.
1: Quando mi sono accorto, quando ho visto l'ora, ho fatto qualche problema.
0: E allora ragazzi
3: ci sei mancato Giuseppe,
0: ma io c'ero. Ricordate Marco, ricorda velocemente chi ci sarà mercoledì di sera.
1: Allora,
0: e poi facciamo
1: direttamente da una serie che ha fatto tanto successo, che è Suburra. sì. Per chi l'ha vista, c'è Mirko Faro.
0: Mirko Faro, mercoledì sera a 20 di sera. E allora fate partire la sigla perché siamo già in ritardo. Andate.
1: A tre, a tre. Signore e signori, 1, 2, 3, a voi la
3: sigla.
1: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora stamattina è stato quasi uno scherzo quello di mandarvi in diretta, se eravate in diretta e non lo sapevate. Vabbè, comunque pazienza.
1: È stata una prova?
0: Sì, sì,
1: una prova.
0: No, comunque non avete detto niente di male, avete parlato di
1: no, no, no, spero di no. A parte Damiano, una cosa l'ha detta, ma spero non era in diretta.
0: No, no, no, non si è sentita quella che pensi tu, perché ancora okay, non c'eravate in diretta, quindi
1: meno male, meno male.
0: Tutto
1: per
0: a posto.
1: Per un
0: sì, e ci sentiamo mercoledì mattina e poi mercoledì sera naturalmente con il Faro. Ragazzi, buona giornata, a risentirci. Ciao ciao, che sono già 56.
2: No, ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao, buona ciao, giornata.
0: Ciao Eleonora, ciao. Ciao Damiano e ciao Marco. E allora ragazzi, a domani naturalmente e poi a mercoledì nuovamente per un'altra diretta.

simpatia un'altra volta. Ma va a fanculo, va. Bene, adesso che se sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo, anche tu.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: quanta gente c'è.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: sintesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: prima barca stamattina,
1: la prima barca arriva, oh, Selen.
0: No, ti ho fatto montare Solange dentro la gondola.
1: Ma chi Solange? Selen!
0: Solange, che te sei a mano? Oh, che bella persona che sei, vedo
1: che. Ma non ti ha capito, Selen, no Solange, tra la peata. Selen, quello che fa?
0: Ma che è che fa? E la capisce, non capita, perché non capita?
1: Ma se capita, insomma, montemo, forse lei.
0: E sì.
1: Lua. Oh. Col domo fa che
0: te l'ha visto. Se lo sai, insegna a mia vocale, insegna a mia vocale.
1: Ma sono lì a
0: voi. Oh, tira fuora, vuol dire pure secchino. E allora pensa, non capita, perché non capita.
1: Ma se capita,
0: non capita.
1: Sono più vero. Sono andato là fuori qua.
0: Bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Bodyguard sul serio.
1: Bodyguard sul serio. Ti ho messo un sacco in testa, perché era nuova, tutti che si girano. E porta via.
0: Ti dici, no capita.

quante vite sotto sti barbacani, sento ritornare dei discorsi lontani, perché che sei ancora sotto lo giun, è il senso vero della tradizione. Sarebbe proprio un peccato che per distrazione io assassimo andar via insieme al leon, perché de sta Venezia e ora non restaria niente né dentro e né fora. E al turista, coi guida dell'agenzia, che diria: ma cosa viene a vedere se Venezia è andata via? E se il turista fosse mio, vorrei

questa città, e se per questo che bisogna lottare per poter vivere a nostro modo con la nostra gente, e qua nasce, lavorare, abitare e morire con i nostri amici.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Mamma mia, tengo.
2: Dove ti atto? Là in video, aspetta, basta qua. Non ti vedi, aspetta che lo vai avanti macchine.
1: Ma
2: no?
1: Che ti ga un bel muinza, o te perché vado così adesso?
2: Non
1: ho paura in cammino.
2: Maria santa adesso. Ora se si permesso, ti che ne stiamo bloccati come dosti. Ascolta, qua in mezzo di strada.
1: E ora vattino, che ti è tanto brava, ti sa tutto, muoviti, vanno.
2: Tanto senti, non siamo neanche a sue strisce, va bene?
1: Ecco, benissimo sue strisce, ti pensi chi te guarda, chi te rispetta, quello che interessa a minga di niente.
2: Ecco, visto, che te butta sotto, sana.
1: Non
2: ho capito che ti sei...
1: Dove sei adesso?
2: Maico, vieni qua, dammi manco, che
1: bisogna stare... Goioso, sta qua, sta...
2: Bisogna stare attenti, che sei un attimo, sei un attimo da sotto di una macchina.
1: Allora, sta attenta te adesso, che è che devo...
2: Maico, aspetta! Aspetti me adesso, sta per
1: me. Maria Zottica, ti sei nervosa, amore?
2: Maria Zottica, che paura, c'è ne cassonano, perché non siamo si strisce, no? Te l'ho detto, no?
1: Questa furta buona perché mi cosa hai visto sotto, sotto la macchina, mi restirato.
2: Maria, che fumana, come si venuta?
1: Ti anche ti è tua idea, no? Da venire a fare spese qua, guarda, ma hai detto la volta che andiamo a fare spese in terra ferma? Ma non voglio mica altro, Sam.
2: Perché ti ho detto c'è per il taxi, ti no? Ti
1: ho detto, andiamo fuori per risparmiare, c'è per il taxi, anche.
2: Secondo, Sam, città moderna, mi non sa neanche come chi fa, sa vivere qua in terra ferma, sa. Ti scherzi?
1: Sì, un sito, infatti mi dorme.
2: Lui dorme?
1: Lui dorme di notte, da poi sei nervosi, no?
2: Sì, lui dorme di notte, sti qua, sa, ti scherzi? Un po' di odori che sei?
1: Mi guarda questa insuccata.
2: Io mi sento tutta mischiata adesso, sì.
1: Credi che lasciamo mangiare qualcosa, sa.
2: Adesso ne mi più un caffè e basta, perché dopo mi resta tutto stomaco.
1: Scusa,
2: anche mio marito che volta mi fa. Vendiamo a casa Venezia e mostrare a Elmira. Elmira,
1: ho mio cognato, di volte mi dice, signora, qua voglio portarmi in macchina. Ti fa frisco, faccio proprio con te in macchina, un po' di guida spericolata.
2: Perché non siamo abituati a guidare noi altri,
1: non si rende conto, adesso dimmi, quando che mia figlia mi dice mamma questa sera vado in macchina,
2: te pare che possa stare tranquilla?
1: Dimmi, ma preoccuparsi,
2: non dopo ne capisce che gli altri stiamo fermo notoiada, no?
1: Un attimo, un attimo, adesso
2: Maico, vieni, adesso c'è andata là, adesso, state là, aspettimi là, guarda che se ti metto male adesso te ne esco, guarda.
1: Però bisogna essere,
2: non state muovere,
1: dobbiamo andare decise, state.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi e bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I presti dei bassi

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati. Allora, anche questo pomeriggio del 8 giugno 2026, è arrivato anche giugno, arrivata l'estate, fa caldo, ma noi siamo sempre qui a fare la nostra trasmissione. Oggi abbiamo degli ospiti importanti in studio che al telefono, ma introduciamo subito al telefono Donatella Calzavara dell'Università Popolare di Mestre. Buon pomeriggio, Donatella.
1: Buon pomeriggio a voi, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Venezia, e a te, a Radio Vanessa.
0: Sì, Radio Vanessa. Va bene, non importa, ci si confonde, non c'è nessun problema. Siamo...
1: cosa vuoi? Io sono veneziana dentro, e sì, quindi anche semestrina fuori, e quindi così ogni tanto succede.
0: Siamo tutti ospiti di questo pianeta, siamo tutti cittadini del mondo, siamo cittadini del mondo. Allora, dicevamo, tu sei la responsabile per le attività culturali dell'Università Popolare di Mestre. Allora, innanzitutto rinfreschiamo le idee, dove si trova e che cosa fa di bello l'Università Popolare di Mestre?
1: Allora, UPM in acronimo, Università Popolare Mestre, si trova, la sede è in Corso del Popolo, di fronte dall'altro lato del marciapiede dove c'è la Rosa Rossa, è il numero 61, quindi comodo anche per chi abita a Venezia, perché si raggiunge facilmente con i mezzi.
0: Eh sì, col 4L si scende nel Corso del Popolo.
1: Oppure col tram arrivi in piazzale Cialdini e fai 5 minuti e arrivi a piedi, tornando un po' verso il Corso del Popolo.
0: Certo.
1: E niente, allora noi siamo lì, poi abbiamo anche delle altre sedi per alcuni corsi, sempre facilmente raggiungibili con l'autobus. Però il grosso delle attività si svolge appunto in Corso del Popolo. Io adesso sono in Corso del Popolo, ho lasciato i miei colleghi e amici che stanno lavorando proprio per la programmazione dell'anno prossimo.
0: Ecco, vogliamo parlarne proprio di questo?
1: Sì, mi fa molto piacere. E niente, allora, adesso noi siamo in pieno fervore, accaldati ma laboriosi. Perché sì, bisogna ovviamente programmare, e quindi le persone amano le cose che conoscono, però sono anche curiose di avere possibilità di fare cose nuove, e quindi da un lato bisogna proporre dei corsi che continuano le attività precedenti, e in particolare sono i corsi delle lingue straniere, ma anche incuriosirli con cose nuove, perché insomma ognuno ama anche fare cose un po' diverse. Allora, noi abbiamo corsi di lingue, le lingue sono parecchie, ovviamente le classiche, inglese, francese, tedesco, spagnolo, va bene? O il greco moderno.
0: Ah, questo è interessante, il greco moderno.
1: Io l'ho frequentato per 6-7 anni ed è, insomma, riesco, per carità, non è che sono brava, ma io sono anche un po' zuccona, non mi sono applicata molto, insomma sono una studentessa asina, però riesco a leggere, riesco a parlare, quando vado in Grecia parlotto, insomma, al di là di Calimera Calispera, hai capito?
0: Sì.
1: E quindi è piacevole.
0: Che serve anche sempre questo, anche quello.
1: Sì. Esatto, ma torniamo a noi. Quindi le lingue, e sono i corsi tradizionali. Poi, accanto ai corsi tradizionali che si svolgono tendenzialmente lungo l'anno accademico, quindi cominciano a metà ottobre, per dirti, e finiscono a metà maggio all'incirca. Abbiamo anche dei corsi di lingua più corti, che magari sono collegati a dei temi specifici, per esempio per i corsi dove le persone già sanno un po' parlottare bene, si prende l'analisi di un racconto, oppure si fanno delle copie. I film, le canzoni. E quindi un po' come si faceva da ragazzi, no? Che si faceva inglese, per esempio, e dopo andavi a vederti il testo delle canzoni dei Beatles.
0: Eccolo là.
1: Così. E tanto proprio per creare qualcosa che non è il corso annuale, è un corso più breve e anche collegato con la vita di tutti i giorni. È iniziato proprio questo modo di fare per l'inglese ed è stato allargato anche alle altre lingue. Oltre alle lingue poi abbiamo le proposte di cultura generale. Allora sì, anche qui letteratura italiana, la storia, no? Sono dei must che proseguono di anno in anno, ovviamente cambiando i programmi, ma poi ci sono delle proposte che possono essere nuove. Per esempio, l'anno prossimo abbiamo delle proposte nuove per quanto riguarda arte, storia dell'arte e filosofia. Accanto a questi corsi, per esempio, io faccio i corsi di botanica.
0: Anche
1: le scienze sono rappresentate nei corsi, perché abbiamo dei corsi di matematica e filosofia della matematica. Io faccio appunto, vi dicevo, botanica. L'ultimo corso ci siamo divertiti moltissimo perché abbiamo fatto le piante esotiche che usiamo in cucina e abbiamo fatto gli assaggi, quindi ogni lezione, chiamiamola lezione, in realtà avevamo anche un momento ludico, chiamiamolo così, di mangia e bevi, ed è piaciuto moltissimo alle persone che mi seguono. E accanto a questo c'è una cosa importante, nuova, impegnativa, ma che vogliamo offrire ai nostri cittadini, ai nostri vicini di casa, no?
0: Sì.
1: E quindi anche ai veneziani isolani.
0: Sì.
1: Allora, c'è
0: tutti.
1: Una proposta legata al benessere e alla cura della persona.
0: Molto interessante.
1: Non è che facciamo il parrucchieri o il manicure, ma è una proposta di corsi che hanno tutti la parola terapia, non per dire che c'è il dottor che ci cura, ma usare le arti, l'espressività del corpo, una consapevolezza del modo di fare, della postura, della poter manifestare le proprie emozioni, eccetera, che danno benessere. E questi corsi cosa sono? Ci sarà la teatroterapia, che è già si sta già facendo quest'anno, la danza terapia, la musicoterapia, e sono tutte delle attività che sono molto importanti per permettere anche alle persone che magari sono più chiuse o hanno problemi o magari hanno anche un momento di stanchezza, perché insomma credo che tutti noi abbiamo i nostri alti e bassi
0: più o meno.
1: Questi incontri aiutano, no? Con personale qualificato, ovviamente, non è che arriva il cialtrone che ti dice sulle mani, giù le mani.
0: Assolutamente no.
1: Ci sono persone che hanno le qualifiche per far questo, ti permettono proprio di aiutarti a venirne fuori magari dalla tristezza di un momento, di un periodo della vita, di una aspetto del carattere, magari di chiusura. E quindi questi corsi sono li abbiamo proposti l'anno scorso in sordina e hanno avuto tantissimo successo, e quindi ecco, insomma,
0: e quindi va bene riprendere, ripeterli, va bene ripeterli,
1: e più organica. Accanto a questi ci sono appunto, continuano dei corsi, delle proposte di corsi di meditazione e di psicologia, e anche questi hanno avuto molto successo l'anno scorso.
0: Bellissimo.
1: Vi dicevo, sempre ci sono dei corsi qualificati, cioè i docenti sono qualificati.
0: E questa è una cosa che l'avevamo capita, perché l'UPM viene qua, è più di un anno che l'UPM
1: danno il pezzo di carta.
0: È più
1: quindi, questo dà una caratteristica importante che è la serietà delle
0: certamente
1: nostre.
0: Certamente, Donatella,
1: vengono continuate, vengono mantenute e anche i nostri docenti si pongono degli obiettivi nei vari corsi e li perseguono. No, però è certe volte mi chiedono le signore o i signori che sì, vengono a scrivere, ma devo studiare. Allora, siamo tutti adulti e non siamo a scuola, quindi se vuoi ti impegni e andrai a un risultato, non vuoi impegnarti, vuoi impegnarti poco,
0: hai un altro tipo di risultato,
1: certo, arriverai dei risultati diversi ovviamente.
0: Bene.
1: Questo ci tengo a sottolinearlo perché appunto non è, nulla è obbligatorio, noi offriamo, poi sta all'adulto consapevole
0: sì,
1: fare e
0: certamente
1: quello che crede.
0: Certamente, certamente.
1: Però
0: certamente
1: tu mi chiederai se è finito qua tutto quello che abbiamo.
0: Allora, mi sembra che tu abbia elencato tanta cosa, perché ripeto, l'Università Popolare di Mestre è da più di un anno che con cui abbiamo questo ponte,
1: sì,
0: questo ponte vero e proprio, questo ponte, questo collegamento vero e proprio, e ti ringraziamo di questo e naturalmente riprenderemo.
1: Ma non è finita. Non è finita.
0: Assolutamente. Lasciami. Addirittura.
1: No, è questo che volevo dirvi, perché quello che vi ho detto adesso in sintesi, perché in realtà le cose sono tantissime, ma se ci verrete a trovare da settembre in poi, oppure anche adesso magari una telefonata,
0: sì,
1: o lasciate detto che passate, sarà mio piacere venire a incontrarvi e fare una chiacchierata più così completa.
0: Ma con immenso piacere, ma con immenso piacere veniamo, anzi invitiamo anche la popolazione tutta a recarsi in Corso del Popolo presso l'Università Popolare di Mestre e conoscere l'ambiente e magari, perché no, farne parte e essere protagonista di tantissimi corsi, tantissimi
1: sì,
0: eventi culturali che voi avete.
1: Esatto, perché chi non vuole frequentare un corso può comunque frequentare le uscite che facciamo nel territorio.
0: Allora, ah, che bello!
1: Il sabato, in genere, il sabato mattina è dedicato a Venezia, quindi ci sono dei percorsi tematici fatti a Venezia con guide ovviamente preparate. Non so, uno degli ultimi è stato andare fino alla vigna di San Francesco della Vigna,
0: sì,
1: la chiesa, la biblioteca, per dire. Sabato scorso sono andati a San Giorgio a vedere anche il Museo del Vetro e non vi tedio con tutto il resto. Poi abbiamo delle uscite più lunghe, magari di tutta la giornata o di qualche giorno, con percorsi vari, un po' più lontano, bene. E poi abbiamo tutte le conferenze che vengono offerte alla cittadinanza. Le sedi dove facciamo le conferenze sono o qua, sempre Corso del Popolo, oppure ai Candiani, o all'M9, o in Calle Legrenzi al Human Beats, che è una sede nuova molto bella di giovani, soprattutto urbanisti, con il quale anche collaboriamo. E il tema delle conferenze di quest'anno, prendetelo in senso molto così generale, è il viaggio. Andremo dal viaggio nello spazio, perché il 1957 c'è stata la nostra, il viaggio dello Sputnik, la cagnetta Laika,
0: è famosa Laika, sì,
1: ecco, ai viaggi della mente, quindi dai riti sciamanici alle,
0: vabbè,
1: vi racconterò.
0: Abbiamo allora non anticipiamo troppo,
1: no,
0: non diamo troppo, ma invitiamo gli amici e le amiche a rivolgersi. Adesso però dobbiamo rientrare attraverso quel cordone umbilicale chiamato Ponte della Libertà. Torniamo di nuovo qui in isola, perché dobbiamo fare un viaggio attraverso la Venezia degli anni che furono. Lo facciamo attraverso la conoscenza di un artista che adesso conosceremo, di Giulio Ruetta Fabian. E noi ti salutiamo, Donatella, è stato un immenso piacere averti qui ospite. avremo altre occasioni. Grazie. Magari anche più fisicamente, non al telefono.
1: Sì, vengo a trovarvi.
0: Sì, sì, quando rinfresca un fiantino più è il tempo, perché adesso comincia a far caldo. Noi ti salutiamo e ci diamo
1: appuntamento. Io vi saluto voi e vi ringrazio della vostra disponibilità e della vostra attenzione. Un bacio a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao, Alberto.
0: Grazie. Ciao.

0: Che bella canzone. Ci sembra di essere in qualche canale sulle gondole. Ma torniamo alla nostra trasmissione, torniamo alle nostre ospiti. Oggi abbiamo veramente tre ospiti di tutto rispetto e riguardo: Daniela Zamburlin, Michela Gambillara, giornalista, e Paola Ruetta Fabian, perché abbiamo Paola Ruetta Fabian? Perché chi ha scritto questa canzone qua è stato Giulio Ruetta Fabian, il padre, e noi parliamo proprio di questo personaggio, perché sapete che a noi piace proporre i personaggi che hanno reso grande Venezia. Oggi abbiamo Giulio Ruetta e diamo un saluto intanto alle nostre ospiti che sono qui. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio!
2: Grazie!
0: Ah, che bene!
1: Abbiamo fatto un coretto.
0: Sì, esatto.
1: Un tema musicale, ci sta?
0: Ci sta. Bene, noi siamo qua, iniziamo questo pomeriggio, abbiamo ascoltato questa canzone, poi magari se Paola ci dà qualche altra notizia, poi dopo cominciamo questa chiacchierata così, a finestre aperte, quindi se sentite dei rumori sono le barche che passano, questo significa che siamo in diretta, siamo a Venezia, siamo contenti di essere qui. Vero Daniela?
1: Come no, ci tenevo proprio tanto a venire a parlare di Giulio Ruetta Fabian, un vero musicista, un grande innamorato di Venezia, un veneziano nell'anima, nello spirito, nella tensione emotiva e forse anche, se posso dire, un uomo che ha dato a Venezia forse più di quanto abbia ricevuto. Due parole sulla sua biografia. Giulio Ruetta aveva studiato, stato al Conservatorio Benedetto Marcello, e dunque ha sposato il mondo della musica, che ha praticato in tutte le sue dimensioni, sia come musica classica, infatti era pianista accompagnatore, sia come musica popolare. Attenzione a questa parola popolare, che non è diminutiva della musica e della capacità compositiva di un autore. E dunque si è dedicato, tornando a Ruetta, si è dedicato tutta la vita a questa musica, e scrivendo molta musica, chiamiamola così, classica, una messa da requiem per esempio, le musiche per due balletti e per un'operetta, e anche tantissime canzoni di musica, chiamiamola così, popolare, che sentiamo qualche volta, secondo il mio modestissimo parere, ancora poco risuonare lungo i canali di questa nostra amatissima Venezia. Dunque Giulio Ruetta Fabian era nato nel 1925 e è mancato nel 2011, mi sembra, e ha lasciato una grande eredità di questa sua musica e di questa sua passione per la città. Io abbiamo l'onore di avere qui la figlia, Paola Ruetta Fabian, che
0: salutiamo e ringraziamo, esatto, di essere qua. Benvenuta. Grazie. Paola,
2: grazie dell'invito.
1: Io direi, se vuoi, che cominciamo una conversazione. Come definiresti tuo padre?
2: Beh, hai fatto una presentazione bellissima, come se l'avessi conosciuto. Mio padre io lo ricordo ovviamente dai momenti che viveva in casa, come sempre al pianoforte, sempre con mia mamma vicino che scriveva i testi delle canzoni. Quindi per certi versi io all'inizio quasi odiavo questa musica, questa loro passione che li univa, ma che invece lasciava me dietro così a giocare coi giocattoli e loro immersi in questo mondo musicale.
1: Io credo davvero, Paola, che l'ho sempre pensato, che tra le varie professioni quella del musicista sia una delle più totalizzanti, cioè quando suoni, componi, canti, ti dimentichi veramente del mondo, non esiste niente altro. E dunque ti è capitata questa sorte, però una grande eredità e anche un bellissimo ambiente. Chi frequentava la tua casa? Chi frequentava Ruetta?
2: Allora, mio padre dava lezioni di pianoforte, lezioni di canto, perché appunto era un grande melomane, quindi sempre alla Fenice, fin da piccola, ecco. E allora i primi a frequentare sono stati dei gondolieri veri e propri, nel senso che mio padre ha insegnato veramente a cantare a quelli che erano più dotati dal punto di vista della voce, e ha creato questo coro che all'inizio si chiamò Coro Laguna e poi Coro dei Gondolieri. Ma poi, se vogliamo parlare di personaggi famosi veneziani, Patti Pravo, quando si chiamava ancora Nicoletta Strambelli, bellissima, infatti io ero gelosissima perché lei era favolosa e tutti nella calle dove abitavamo ci chiedevano: ma dove va quella bella ragazza? Ecco. E Diego Dalla Palma, che frequentava l'artistico qua a Venezia e voleva imparare il pianoforte. Per fortuna dopo ha fatto il truccatore molto meglio.
1: Certo, perché non basta lo studio, ci vuole il talento, no? Per sì. Certi strumenti. E ascolta, mi ricordo che in una delle nostre molte conversazioni su tuo papà mi raccontavi che aveva dei riti propri, come vi faceva fare delle cose, insomma.
2: Sì, allora diciamo, sempre per questa sua passione per la musica classica, in particolare per Puccini, ma anche appunto per altri, a Pasqua dovevamo mettere su sempre a te la mala Pasqua, e quindi i pagliacci. Abbiamo fatto 2 o 3 pellegrinaggi a Lucca e a Torre del Lago, perché appunto bisognava andare a vedere e rivedere i luoghi di Puccini, avendo conosciuto anche il figlio del fattore di Puccini, che ci ha raccontato degli aneddoti che ovviamente magari nei libri non ci sono. Sì, quindi parecchie cose che lui amava fare e rifare, appunto.
1: Erano anni un po' particolari, una Venezia forse un po' diversa da quella che conosciamo. Chiederei a Michela Gambillara, che è qui con noi, di descriverci la Venezia degli anni 60, che fu quella nella quale Ruetta ebbe un picco enorme di successo, che poi andò scemando, racconteremo poi i motivi. Vero Michela, di che Venezia stiamo parlando?
3: Grazie Daniela. Allora, a Venezia negli anni 50, cominciamo un po' prima per arrivare poi ai 60, aveva 175.000 abitanti in una superficie di neanche 8.000 metri quadri, quindi molto diversa dalla situazione odierna. Le strade quindi brulicavano di persone, campi, calli, angoli della città, e gli spazi esterni erano comuni a tante abitazioni, perché purtroppo c'era molta povertà nel dopoguerra. Nel 1955, infatti, vengono ancora registrate 18.000 persone che vivevano in magazzini, baracche o luoghi non abitabili, e 15.000 famiglie ricevevano quotidianamente un supporto per il cibo perché non ne avevano abbastanza per sopravvivere. Quindi, inoltre, nel 1957, quindi ci avviciniamo proprio agli anni 60, ancora 3 case su 4 erano prive di un vero e proprio bagno, e 6 case su 10 avevano solo la stufa chiamata cucina economica. La città, quindi, molte persone quindi abitavano in uno spazio ristretto a piano terra, dove cucinavano, rammendavano e lavavano i panni all'aperto. Erano costretti a fare questo, cioè dormivano in questi che possiamo chiamare bassi, ma poi la vita quotidiana era nella calle antistante, che diventa uno spazio comune alle altre abitazioni, dove si parlava, ci si aiutava, si faceva compagnia, si lavavano i panni. E questi bassi usati come abitazioni, ce n'erano altri usati come negozi per le merci esposte in calle. Era una specie di grande souk arabo, dove però la vita era comunitaria, quindi era una città piena di energia e di vita. Per esempio, ci sono dei posti dove, ricordiamo, Calle Rizzo, proprio qui a Castello, detta anche delle belle donne, dove le impiraresse andavano, stavano tutto il giorno con le perle e parlavano, chiacchieravano. È una grande comunità. Venezia era proprio una grande comunità. Nei canali brulicavano le barche, tanti avevano, vendevano di giorno le merci, tipo la frutta, la verdura, il pesce che arrivava da Pellestrina e da Sant'Erasmo, la frutta e la verdura, e la sera andavano sotto alla barca a dormire perché non avevano casa. Quindi una città, immaginiamola, diversissima, ecco, da quella di oggi.
1: Ma ciò nonostante, avvicinandosi appunto agli anni 60, sì, era una città anche molto ricca di stimoli,
3: di stimoli,
1: no?
3: Esatto.
1: culturali, c'era molta vita,
3: sì.
1: E in questo è il contesto nel quale Rueta opera.
3: Certo, cioè c'erano le luci poi della città, la parte dei ragazzi crescevano liberi, i giochi erano pieni di fantasia, eccetera, e la vita culturale era molto molto intensa. Perché, diciamo, è il periodo della Biennale, il periodo della Bevilacqua alla Masa, di Palazzo Ducale, mostre bellissime nel 63 che registrano addirittura 200.000 visitatori. Perché oggi noi pensiamo, ma una mostra su Carpaccio a Palazzo Ducale nel 63, quindi quando non c'era Ryanair, Rivoli, eccetera, eccetera, 200.000 persone. E poi c'era già la Fondazione Cini, l'Ateneo Veneto, l'Università Popolare, appunto, tuttora operativi, e c'era un premio letterario che si chiamava Strada Nuova e che era istituito nel 58 da Ugo Facco della Garda per un racconto inedito che veniva celebrato in ottobre ai Santi Apostoli, con i venivano premiati i partecipanti, eccetera, che poi per mancanza di fondi è finito. E poi c'era il famoso Campiello, è nato in quell'epoca, che dura tuttora, quindi molta di quella vita culturale è riuscita a sopravvivere a tutte le traversie successive. Era una città piena di energia.
1: Un'energia, e in questo contesto, Paola Rueta, ci vuoi raccontare di che cosa succedeva lungo il Canal Grande?
2: Certo, ecco, parlando di luci, io ricordo appunto da piccolina che delle volte mio padre mi portava in questa galleggiante, che era una grossa imbarcazione a remi, chiaramente, addobbata con un tetto di luci, che per me bambina sembrava il paradiso. All'interno erano alloggiate delle sedie su cui si sedevano suonatori e cantanti, e prendevano il via dalla zona del Bauer, arrivavano con un codazzo di gondole davanti e in parte fino a Rialto e poi tornavano indietro. Chiaramente era possibile perché alla sera c'erano pochi vaporetti che passavano, non c'erano barche, non c'erano taxi, quindi c'era quasi nel silenzio, diciamo, si sentivano voci, musica e i remi con lo sciacquio dell'acqua, quindi bellissimo.
1: Era uno spettacolo straordinario.
2: Assolutamente sì.
1: È vero che ti arrampicavi su una sedia qualche volta?
2: Qualche volta.
1: Per afferrare il microfono.
2: Esatto, qualche volta mio papà mi faceva cantare, quella volta avevo anche il coraggio di cantare, adesso non ce l'avrei più.
3: Posso fare una domanda? Perché appunto non hai seguito la loro strada? Come mai?
2: Allora, diciamo che non mi sentivo portata. Mio papà ha cercato mille volte di insegnarmi il pianoforte, l'ho accontentato un pochino, ma poi ho preso tutt'altra strada, ecco, e neanche ero bravissima poi in italiano, ecco, ho fatto tutt'altro, sì, forse un'overdose di musica all'inizio.
3: Si succede, certo.
1: Ha sortito un risultato particolare, comunque così. A sentire descrivere questa vita culturale e anche queste attività che si svolgevano a Venezia, era, diciamo, davanti al mondo eravamo una città straordinaria, e tuo padre mi pare che abbia fatto anche da ambasciatore di questa straordinaria civiltà.
2: Sì, sì, sì, diciamo che in qualche maniera, diciamo, sono andati anche all'estero. Sono andati all'estero, hanno portato addirittura gondole, ovviamente con tutti i vestiti, anche da parata dei gondolieri, quindi è stata una cosa molto bella, sono andati in molti posti in Europa.
1: Bene.
0: E io adesso interromperei un attimo per ascoltare qualcos'altro di lui. Abbiamo ascoltato prima Vecchio Gondolier, adesso Do Cuori na Gondola. Canzone bellissima che invito ad ascoltare e fare un tuffo nel passato, in quel passato di cui ne stavamo parlando. A fra poco!

0: Era Do Cuori e una Gondola, scritta dal maestro Giulio Ruetta Fabian, di cui oggi dedichiamo la puntata di questo pomeriggio, questo caldo pomeriggio, non troppo afoso, però caldo, però lo stiamo rendendo piacevole con le nostre tre ospiti, Daniela Zamburlin, Michela Gambillara e naturalmente Paola Ruetta Fabian. Allora, Daniela, dove eravamo rimasti?
1: Eravamo rimasti a questo grande ambasciatore di venezianità che è stato il protagonista della nostra puntata, che ha portato la musica di Venezia e lo stile veneziano in tantissime parti d'Europa, e è stato accolto anche dalle critiche dei giornali in maniera molto significativa e molto positiva. E io non lo so se faccio bene o male, mi lancio in una richiesta ai nostri gondolieri, non perché le canzoni che vengono cantate oggi in gondola non siano belle, pensiamo a Modugno, pensiamo alla canzone napoletana, la canzone napoletana è straordinaria, ma queste canzoni che rispecchiano così tanto l'identità acquatica, romantica ma non melensa, autenticamente veneziana, queste canzoni forse avrebbero, secondo me, diritto a una maggiore attenzione da parte dei nostri gondolieri, con le loro belle e potentissime voci che riprendano una tradizione che è stata un po' dimenticata, come dicevo, Ruetta.
0: Ma noi la riprenderemo.
1: La riprenderemo
0: da oggi,
1: sì.
0: Lanceremo più volte questo messaggio, Daniela.
1: Grazie. A nome della più bella musica di canzoni da battello e popolari moderne che io abbia conosciuto. Una musica nella quale gli echi dei grandi musicisti, soprattutto Puccini, sono sicuramente riconoscibili, e in cui la melodia ti trascina in una dimensione veramente straordinaria. Ricordo queste parole di una canzone, parole che scriveva la moglie di Ruetta, Liliana Fabris, con la quale Ruetta era stato a Milano a sostenere lui l'esame di compositore e la moglie da paroliera. La laguna è un mare pieno di stelle, c'è questo cielo che si riflette nell'acqua. Insomma, queste cose contano, no, nella vita. Il senso della bellezza e il senso dell'unicità di questa nostra Venezia credo sia molto importante. E tornando al mondo della cultura, Michela, cos'altro succedeva in questa città?
2: Venezia era davvero ancora la capitale della cultura europea, perché anche adesso con la Biennale Venezia ha molte cose, però allora era già meta ambita del turismo internazionale colto. E quindi venivano ospitate le prime mondiali di Stravinsky, che l'ha amata così tanto da decidere addirittura di essere sepolto a San Michele. E poi venivano prodotte anche qui opere di Maderno e Luigi IX. E oltre alle belle musiche sul Canal Grande, c'erano il concerto della banda in Piazza San Marco, il teatro all'aperto in Campo Sant'Angelo e appunto le bellissime musiche in Canal Grande. Poi 18 sale cinematografiche, vari cineforum e poi l'avanguardia del Teatro 7, quello di Ca' Foscari, oltre al Goldoni. Ancora quindi veniva ricordata la tradizione teatrale della Serenissima e compagnie teatrali amatoriali dappertutto, nelle parrocchie, in giro per i campi, e il famoso teatro ambulante in legno del Carro dei Tespi. Quindi era un brulicare di cultura, di musica, di arte, di parole.
1: C'è chi sostiene, e giustamente, che anche oggi Venezia è molto viva, ma forse è un po' troppo invasa dal turismo.
2: Certamente, tu hai ragione, c'è la Biennale teatro, danza, tutto, però la usano i veneziani, mentre all'epoca erano proprio... Certo. I veneziani potevano usare queste cose, vivere la città in questo modo. Adesso purtroppo è più difficile.
1: È più difficile, fortunatamente penso che siano rimaste alcuni momenti in cui i veneziani partecipano profondamente alla vita della loro città. per esempio al Redentore,
2: certo,
1: di prossima esecuzione, per esempio la Salute,
2: certo,
1: ecco, in parte anche il Carnevale, un Carnevale un po' parallelo, diciamo,
2: certo,
1: quello istituzionale.
2: La Fenice, vanno ancora alla Fenice, i Goldoni, sì, vanno ancora, sì, al Goldoni, diciamo, sì, quando c'è l'offerta.
1: Possiamo definirci ancora eredi di una grande, sì, tradizione culturale.
2: E speriamo di continuare ad esserlo.
1: Continuare. Come fu, come è successo, Paola, che Eruetta è un po' caduto nel dimenticatoio?
3: Ma intanto diciamo che le canzoni che scriveva mio papà appunto erano estremamente melodiche, musicali, e con l'avvento dei primi, diciamo,
1: urlatori,
3: sì, ecco, è cambiato un po' il genere, per cui è andato un pochino a scemare questa così, come posso dire,
1: questa passione, questa tendenza,
3: sì, probabilmente sì, anche le persone non l'hanno più seguito più di tanto, e appunto hanno sostituito in parte le canzoni che cantavano con quelle probabilmente più famose internazionali, che potevano essere quelle appunto napoletane o romanze, eccetera. Quindi era più facile forse avere l'applauso delle persone anche nelle,
1: certo,
3: gondole con questo tipo di musica. Si è dedicato poi appunto all'insegnamento, intanto ovviamente passava il tempo anche per lui, ha scritto questo Requiem, i due balletti, uno sull'alga di Murano che poi è la, come dire, la leggenda del merletto, un'altra sull'acqua alta, eccetera, che quella non è mai stata eseguita. E niente, ecco, e poi
1: invecchiato
3: pianin,
1: sì,
3: pianino, sempre però al pianoforte.
1: Sempre al pianoforte.
3: Sempre.
1: Mi ricordo che mi raccontavi che un uomo molto mite nella vita diventava
2: un leone.
1: Veloce
2: un leone.
1: Sì, sì, sì, sì. Ecco, una cosa che mi sono sempre chiesta, come mai la tradizione musicale veneziana sia così poco praticata e così poco conosciuta? Ad esempio, a parte Vivaldi, di cui si conosce un milionesimo della sua grandissima attività e che è stato riscoperto praticamente solo per caso, a parte le figlie de coro della sua chiesa, queste cantanti trovatelle, a sentire le quali venivano da tutta parte dell'Europa, ma anche proprio le canzoni da battello rimangono confinate in una nicchia, ed è veramente un vero peccato, perché ci sono delle canzoni bellissime oltre a quelle di Ruetta che si potrebbero recuperare ed ascoltare con la stessa piacevolezza con cui ascoltiamo il focoso e profondo ardore della canzone napoletana. E certo, la venezianità ha altri caratteri, è più ironica, è più melodica, è più romantica, ma insomma è bella, è molto bella, molto coinvolgente. E io vorrei anche adesso farti raccontare di un incidente che è successo a tuo papà e che descrive perfettamente la tempra dell'uomo e del musicista quando
3: sì. Allora, diciamo che uno dei motivi, diciamo, anche del suo declino, ma che poi insomma ha ripreso perché la passione era tanta, è che negli anni 80 ha avuto un ictus cerebrale, per cui aveva perso completamente la parola, anzi all'inizio pensavamo che non superasse la nottata, diciamo, dopodiché ha ripreso un pochettino, era ancora aperto l'ospedale Giustinian, che ahimè adesso è abbastanza mal ridotto, e quindi l'abbiamo portato lì per la riabilitazione, soprattutto la logopedia. E chiaramente i medici, io mi ero preoccupata che non riuscisse più a suonare, e i medici non ci potevano dare la sicurezza che lui fosse in grado di suonare nuovamente, perché aveva la motilità delle mani e delle gambe, però insomma quella è un'attitudine un pochino più complessa. E quindi il primario di quella volta, il dottor Mello, che anche lui non c'è più, caro, e mi disse: sai cosa facciamo? Lo portiamo in chiesa dove c'è l'organo e vediamo quando si siede cosa succede. Insomma, abbiamo fatto questo esperimento, scusatemi, emoziono un po', e lui ha messo le mani sulla tastiera e ha cominciato a suonare come nulla fosse. Per fortuna questo credo l'abbia salvato e gli ha permesso di riprendere, anche se poi qualche parola non gli veniva, non importa, l'importante è che lui riusciva a suonare ed era quella la sua maniera di esprimersi.
2: La sua vita?
3: Sì.
1: Era una musica che gli veniva da...
0: È il grande potere della musica, fa questo, fa.
3: Sì.
2: E dell'amore.
0: Beh, sicuramente la musica è anche amore. Stavamo parlando prima delle varie terapie, la musica è una di queste. E la sorrisoterapia fa ridere, fa tutto quanto. La musica esiste da quando esiste l'uomo, il primo battito del cuore è il ritmo che scandisce la vita, e quindi è già questa musica. Senza il battito del cuore non c'è vita, e chiaramente quella musica, cioè, quindi la musica è attaccata all'essere umano, non si può fare niente, non possiamo vivere senza musica.
1: Sì, certo, a me piacerebbe forse terminare questa conversazione con l'immagine di quest'uomo che nonostante la difficoltà ad esprimersi, non totale, ma insomma comunque che gli faceva mancare ogni tanto qualche parola, messe le mani sul pianoforte, si ritrova in tutta la sua forza, in tutta la sua passione, in tutta la sua capacità intellettuale piena. È un'immagine molto forte alla quale mi viene spesso da ripensare nelle piccole, medie difficoltà della vita. È un'immagine da cui, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, io vi chiederei di prendere esempio.
0: Naturalmente. Beh, naturalmente, sicuramente abbiamo preso questo messaggio e lo lanceremo. Però io adesso voglio, prima di chiudere, voglio farvi io una domanda a tutte e tre. Perché se io vi dico Redentor, viva Redentor, cosa vi viene in mente? Se io viva Redentor.
3: Sì.
0: Innanzitutto, andiamo avanti, che cos'è Redentore? Che cos'è? Viva Redentor, sta canzone, chi l'ha scritta?
3: Mio padre.
0: Era questo che canzone l'abbiamo ascoltata miliardi di volte, però tanti
1: senza, sì.
0: Però sfido chiunque a sapere chi, perché a volte noi ascoltiamo le canzoni ma non facciamo caso chi c'è dietro una canzone, il sudore della fronte, i sacrifici, no, tutto questo qua. Interessante, dopo la ascoltiamo prima di andare, prima di salutarci, ma andiamo ancora un pochettino avanti, dai, con Paola, con Michela, dai, diteci ancora qualcosa di quella Venezia di Ruetta, la Venezia di Ruetta vogliamo sapere.
1: La Venezia di Ruetta, allora Paola, dici quando gli mancava una parola andava a fare la spesa, raccontaci
3: sì.
1: Quest'uomo.
3: Allora,
0: ecco,
3: sì, dai.
0: Ma magari anche perché no, faremo che venesse anche, non, che problemi che sì. Se vogliamo.
3: Allora, io sì, lo parlo non proprio fluentemente, però adesso cerco
2: cosa ti dici?
3: Ecco, esatto.
0: Dai.
3: Per esempio, mio papà amava molto la frutta, per cui non faceva spese, non era un uomo di casa assolutamente, come un po' tutti gli artisti con la testa sulle nuvole. Però la cosa che gli piaceva era andare a comprare la frutta perché gli piaceva molto. E quindi dopo che ha avuto questo accidente, ovviamente gli ho chiesto: papà, ma non ti vergogni se vai dal fruttivendolo e non ti viene la parola? E lui mi rispondeva: ma non importa, gli dico, me daga un chilo di quella roba.
2: Ma dove andava a Rialto?
3: No, lui abitava a San Marcuola. E quindi
2: in San Leonardo,
3: che era pieno di banchetti, adesso ce ne sono due.
2: Sì.
3: Ecco, sempre per tornare al discorso, no, dello spopolamento e della riduzione delle attività economiche per i residenti, perché quello purtroppo è.
1: Pensa quanto avrebbe gioito, no? Nel sentirci parlare oggi, no?
3: Ah beh, sicuramente, sicuramente, perché sì, alla fine diciamo era un po' dispiaciuto di non essere più un po' sulla cresta dell'onda, certo. Diciamo, no? Perché credo che a tutti faccia piacere sì, comporre, suonare, ma non solo per se stessi, ma anche per gli altri.
2: Ma proprio la tradizione delle galleggianti
3: è passata, purtroppo, sì. Purtroppo sì. C'era la galleggiante grande, sì. No? Quello zatterone che delle volte era anche davanti
2: al bacino,
3: alla,
2: no?
3: Bacino, sì. Esatto, che stava ferma.
2: Sì.
3: E lì c'era una vera e propria orchestra, anche la Fenice ha fatto delle cose all'interno.
2: E quella ha continuato fino a che periodo?
3: Quella credo un pochino di più.
2: Di più.
3: Perché era possibile, appunto, stando ferma,
2: certo.
3: E non dava fastidio al traffico acqueo, diciamo. E
2: era davanti a Punta della Dogana,
3: esatto,
2: era più o meno.
3: Esatto.
2: Sì.
3: E c'erano anche degli spettatori all'interno. Io ho molte foto, no?
2: Anche a bordo della galleggiante.
3: Certo. Quindi ho tutta una serie di fotografie che ovviamente per radio non si possono vedere, però molto, molto interessanti di quell'epoca, ecco. Quindi
1: organizziamo una mostra.
2: Sì, sarebbe bello con le foto.
0: Beh, ma sicuramente, guarda, fra 2 anni Radio Vanessa compie 50 anni, quindi stiamo raccogliendo anche materiale da poter esporre, quindi potrebbe essere un'idea questa qua.
1: Senti, a proposito di materiali,
0: sì.
1: L'archivio di tuo papà, c'è un archivio? Ha lasciato qualcosa a qualcuno?
3: No, allora

0: È quello di far eseguire la messa da Requiem.
1: Sì, quella sì.
0: È stata eseguita una volta, non in Italia, vero?
1: No, è stata eseguita fuori Venezia, il coro veniva, non mi ricordo più, comunque io ho le cassette, c'era a quell'epoca... C'erano le videocassette, ecco.
0: Pensa.
1: E sì, non so se si senta ancora molto bene, però è stata eseguita, è stato un miracolo, perché praticamente l'orchestra da una parte, il coro era, mi pare, in Bulgaria, una roba del genere, si sono messi insieme, hanno fatto una prova sola e sono andati benissimo. Erano altri tempi, forse anche quello.
0: Questa esecuzione che adesso stiamo solo fantasticando, penso che potrebbe essere un restituire Venezia, restituisca a tuo papà tutto quello che lui ha fatto per Venezia.
1: Sarebbe bellissimo.
2: Beh, intanto iniziamo da Radio Vanessa. Intanto da oggi abbiamo ricordato la figura di un grande compositore, cosa che riprenderemo anche più avanti. Mi sembra giusto, no?
0: Certo.
2: Grazie. Amici e amiche di Radio Vanessa, anche questo pomeriggio è giunto quasi al termine, sta avvicinando l'ora dell'aperitivo e noi fra poco andiamo a farlo. A proposito, chi paga? Pago me. Ma sì, ma l'importante, mi raccomando, bere con estrema moderazione, mi raccomando, però ogni tanto anche concediamoci qualche piccolo, insomma, voglio dire, gioia della vita, dai. Ma la gioia della vita oggi l'abbiamo avuta conoscendo un grande, grande artista, parlandone con Daniela Zambordin, Michela Gambillara e Paola Ruetta Fabian. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Magari con Daniela ricorderemo di nuovo questa figura. E adesso io direi di chiudere proprio. Abbiamo ricordato fra poco, più o meno un mesetto, poco più, il terzo sabato di luglio c'è Redentore e quindi si canta questa canzone e noi la cantiamo tutti in coro. Eccola qua.

0: è colpa! È un contento!
1: Questa barca cosa va a fare questa barca?
0: Guarda, mira gente!
2: Guarda che bisogna cavocare dopo!

0: Viva proprio Redentore, viva l'amor, ci cantano i gondolieri dalla canzone scritta da Giulio Ruetta Fabian, che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Allora diamo un saluto, dai, visto che abbiamo annunciato l'aperitivo, andiamo a farlo. Prego, saluto finale, dai.
1: Salutiamo, grazie, tutti.
2: Grazie di essere stati qui.
1: Grazie a Daniela che ha avuto l'idea, alla nostra Michela Gambillara e al nostro ospite Alberto. Che è qui Alberto e a Radio Vanessa. Grazie
3: mille.
1: Io
3: sono solamente nessuno io.
4: Regista della trasmissione.
3: Sì, oggi ho fatto la regia, dai, ho fatto la regia. Va bene, dai, grazie ancora.
4: Saluti
3: di essere.
4: Saluti a tutti, grazie alla ancora. Prossima. Grazie.
0: Abbiamo avuto qualche interferenza perché passa anche questo. Ma sapete che io a me dà un po' fastidio perché passano i canta, i sono, i cani, però sono le voci di Venezia anche queste,
4: certo.
0: Qua. E all'estero sono apprezzatissime queste cose qua. Si sente il disturbo, i microfoni, si sente proprio qualcosa che apprezzano soprattutto al Sud America, guarda, ci ascoltano in tanti, che salutiamo. E diamo appuntamento alla prossima settimana con i nostri programmi di Radio Vanessa. Yeah!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Stop.